0: ΕΡΑΕ.
1: Eccoci qui di nuovo su Radio Selene in diretta, la nostra terza ora è scoccata e qualunque cosa stiate facendo in questo momento noi vi accompagniamo con tanta grande musica per tutto il pomeriggio. Adesso con Francesco Gabbani e Summer Punk e dopo Duke Dumont con I Got You.

Got You, Duke Dumont dal 2014, queste canzoni che danno proprio delle vibe estive allucinanti, allucinanti nel senso buono ovviamente, comunque veramente troppo belle queste canzoni. Comunque parliamo ancora un po' di Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro, che ha ricevuto una delle onorificenze più importanti della Repubblica. Infatti il presidente Sergio Mattarella lo ha nominato ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, e a raccontarlo è stato proprio lui, Giuliano, sui social, spiegando che tutta la sorpresa, tutta l'emozione quando ha letto il messaggio che gli comunicava questa decisione dal capo dello Stato lo hanno davvero sbalordito, e sicuramente è un riconoscimento che va oltre la musica e che lo inserisce nel quadro di tutte le personalità premiate per il loro contributo pubblico. E per chi segue i Negramaro da anni un po' come me, questo è un passaggio che segna un nuovo capitolo nel suo percorso, non solo artistico ma anche istituzionale. Infatti Giuliano poi ha ringraziato ovviamente il presidente Mattarella, dicendo che ricevere un'attestazione di merito di questo tipo, soprattutto in questo momento storico, per lui ha un valore ancora più grande. E oggi da Radio Selena gli mandiamo un bel applauso, che se lo merita tutto.

amici del pomeriggio su Radio Selene, Annalisa, canzone estiva. Beh, come vanno le vostre vacanze? Magari siete in giro all'estero o magari siete rimasti in Puglia, perché no, a godervi il mare, il relax, quel po' di libertà che ha un nome, ferie. Ecco, a proposito, se magari siete rimasti da queste parti, in zona Barletta Andrea Trani, domani noi di Radio Selene saremo al Lido Matinelle, proprio a Trani, in diretta dalle 10 alle 13. Quindi, se siete proprio da queste parti, è l'occasione perfetta per divertirvi.

0: Suspicious Minds, Fine Young Cannibals su Radio Selene. Adesso è il momento di una bella sorpresa, di un bel B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eh sì, vi dedichiamo gli auguri di buon compleanno a sorpresa. Il B-Day va in onda dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 17.30, mentre il sabato e la domenica alle 11.30. Quindi se avete amici o parenti, vicini o lontani, che compiono gli anni, contattate Radio Selene ed effettuate la vostra

0: prenotazione chiamando il numero 080 898 1188 oppure inviando una mail a diretta@radioselene.it. Beh, il bidet di oggi è per qualcuno che vive a Molfetta. Vediamo se ci risponde. Sento la cornetta. Sentiamo. Rispondici. Qualcuno che vive a Molfetta deve rispondere al telefono in questo momento. Tutte le persone di Molfetta all'ascolto, controllate i vostri telefoni perché sta squillando. Un telefono in particolare. Dai, facciamo un altro tentativo, vediamo se ci risponde. No, mi dispiace, che peccato. Beh, il bidet di oggi era per una cittadina di Molfetta, Angela, e insomma l'aveva fatto una bella dedica, una bella sorpresa, il suo compagno Giovanni, che ci tiene a dirti ti amo, anche col pancione sarai bellissima. Quindi Angela, buon compleanno e doppi auguri, perché oggi festeggi per due, sicuramente sarà un compleanno un po' più speciale degli altri. Io ti auguro di passare il resto della giornata in modo indimenticabile, ti mando un grande abbraccio e nulla ragazzi, il B-Day torna domani mattina alle 11:30.
1: Stai ascoltando

CNC Music Factory su Radio Selene, dalle discoteche degli anni 90 andiamo con Dancing Without You, una canzone che usa immagini potentissime, lacrime come paillette, abito di spine da indossare con coraggio, perché il ballo non è solo divertimento ma un modo per scrollarsi di dosso i pensieri. Nile Rodgers, Disco Bambino e Sophie Ellis Baxter, questa è Dancing Without You.

Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, come sempre, sempre qui su Radio Selene. Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo io vi saluto. Ciao a tutti!

0: Selene,
1: la colonna sonora delle tue giornate, ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, Maria Rita Minoia, virgola, la trottola, perché in questi giorni mi sento un po' così, una trottolina amorosa, buongiorno mattinieri, siete già svegli, siete già alle prese con questa giornata. Avete visto che cielo grigio? Almeno su Corato il cielo devo dire che è abbastanza confuso, un po' come me stamattina. Invece il tempo com'è dalle vostre parti? Ci avviciniamo al Ferragosto, giovedì 13 agosto 2026. Il ritrovo Silvio Tempesta, che si occuperà della parte tecnica anche in questa mattinata, e noi la vivremo come anteprima, ecco, di un'altra tappa del Beach Tour, perché il gruppo di animazione del Beach Tour, c'è stato questo cambio nuovamente tra me e Rebecca, sono in direzione Castellaneta Marina, di loro mi occuperò tra poco. Intanto buon lavoro a tutti coloro che stanno già lavorando a quest'ora del mattino, a tutti coloro che si preparano ad affrontare questa nuova giornata. Avete scelto Radio Selene, ma grazie. Grazie, grazie.

Da 2020 l'abbiamo riascoltata su Radio Selena in questa puntata appena iniziata. Le 8 e 7 minuti, buongiorno a tutti voi che siete con noi, magari state facendo colazione, magari siete alle prese con la preparazione perché dovete uscire di casa. Allora, nel frattempo ascoltate queste due canzoni, Serena Brancale e poi con Delia e Levanti al mio paese e Jason Mraz.

Some Brass su Radio Selene. Allora, partiamo dal fatto che Matteo Bassetti mi sta parecchio simpatico, cioè poi è diventato uno dei virologhi più famosi durante il periodo del Covid, però in questi giorni mi ha fatto arrabbiare perché si è permesso di mettere bocca sul polpo crudo che noi mangiamo senza nessun problema. È una moda demenziale, a farla breve questo è quello che ha scritto praticamente sui suoi social. Perché? Perché mangiare dei polpi crudi bagnati nell'acqua di mare ha due rischi principali, cioè un parassita che potrebbe essere presente nel pesce crudo e l'altro è l'intossicazione batterica. Sono dei nomi un po' strani, ve li evito, tanto non ve li ricorderete mai, e quindi c'è un grande rischio, quello di rovinare la salute. Però non si dice così ai baresi, che hanno gli anticorpi da quando mangiano il polpo crudo. Infatti poi si sono scatenati effettivamente dei commenti sui social e quindi molti hanno risposto: noi baresi abbiamo gli anticorpi. E in effetti è una cosa che si fa da sempre. Io ero piccolina, non me lo facevano mangiare quando ero piccolina, devo dire la verità, vedevo gli adulti mangiarlo, però cioè, voglio dire, non è morto nessuno di polpo crudo, di quello non è morto proprio nessuno, e quindi su certe cose forse dovremmo farcene una ragione e non fare per forza polemiche su tutto. Mannaggia, intanto Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce.

guarda, sceglie le nuvole. Lui è in macchina, quindi ha fatto una foto, una bella prospettiva. Le nuvole, ci sono le nuvole, ma non sono minacciose. Tra poco ve lo spiego meglio, perché alle 8:30, come sempre, ci sarà il nostro consueto aggiornamento con le previsioni del tempo. E quindi oggi va così, va un po' così. Però si può andare al mare senza sole, ma il sole c'è. Voi non lo vedete, ma lui vede voi e vi colpisce. Quindi dovete comunque mettere la cremina, mi raccomando, proteggetevi. Charlie Puth.

0: svedesi, parliamo degli anni 70, ricordiamo anche questa SOS che abbiamo riascoltato questa mattina su Radio Selene dal 1975. Allora, abbiamo già aperto una parentesi meteorologica, l'approfondiamo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi giovedì 13 agosto 2026, giovedì, presenza costante dell'anticiclone africano, giornata che trascorrerà con tempo stabile, da solato più o meno ovunque, venti moderati, mari mossi, temperature massime comprese tra 32 e 36 gradi, valori notturni tropicali su tutto il territorio.
1: Stai ascoltando

su Radio Selena. In questi giorni sul Gargano, allora facendo tanti chilometri, ho anche visto un'insegna Ischitella e dovete sapere che a Ischitella c'è la cassa armonica più antica d'Italia, con oltre 150 anni di storia, cioè in Puglia, capito? In provincia di Foggia, e viene ancora utilizzata nelle feste di piazza e succederà proprio il 15 di agosto, sabato, in occasione proprio del Ferragosto. Pensate, è stata realizzata tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento da un falegname ebanista che si chiama Domenico Delli Muti, lui di Vico Gargano, e questa cassa armonica è considerata un gioiello di ingegno costruttivo, di intaglio e di ingiunture perfette, perché consentono il montaggio e lo smontaggio in maniera davvero impeccabile. Quindi pensate, per oltre un secolo ha accompagnato le feste patronali, le bande musicali, le celebrazioni, i momenti di comunità, insomma è diventato un simbolo sicuramente della tradizione popolare del Gargano. Ed è speciale perché a differenza delle casse armoniche in metallo, questa di Ischitella è tra le pochissime in Italia interamente realizzate in legno antico. Ha 250 lampade, è diventata così protagonista davvero assoluta dell'illuminazione di piazza. Basta quella, sostituisce infatti le luminarie. Quindi, siccome i pugliesi sono in giro dappertutto, anche in Puglia, vi dovesse capitare, sappiate che vedrete qualcosa di veramente, veramente speciale.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Radio Selene e subito partiamo con i consigli giusti perché continua la stagione artistica 2026 del Palazzo delle Arti Beltrani, dove potrete assistere a grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, incontri d'autore ed eventi davvero esclusivi nel cuore della città di Trani. Volete sapere quali sono i prossimi appuntamenti? Un ricco weekend. Si parte da sabato 15 agosto alle ore 21. Alfredo De Giovanni omaggia Pino Daniele con lo spettacolo Sete Ancora. È un viaggio nella vita e nella musica del grande artista napoletano attraverso i suoi più grandi successi e testi inediti. Mentre domenica 16 agosto, sempre alle 21, la Ciralacca Band, che omaggia i grandi cantautori italiani attraverso brani iconici che hanno segnato la storia della musica. Tutto questo a Palazzo delle Arti Beltrani. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media Partner Radio Selene.
2: Questa è Radio Selene.
1: Tra un'ora sarà nuovamente Beach Tour con Rebecca Epifani, che vi racconterà la tappa di oggi di Castellaneta Marina. Saremo praticamente allo Sporting Club, quindi dalle 10 alle 13. Subito per noi Karol G e Manu Chao, Safe e Make It More.
2: Radio Selene. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Gold Dust su Radio Silene. Mancano pochi minuti alle 9 di questa mattina. La nostra diretta continua. Ci raccontiamo un po' di cose. Tra poco voi le racconterete a me. Volete vedere? Volete scommettere? Perché insomma è qualcosa che ci riguarda un po' tutti, no? In quest'estate 2026. Subito dal 1975, Barry

gioia nel cuore ogni volta che ascoltate Barry White, perché la musica può dare anche queste belle sensazioni, no? Di apertura, di bellezza, anche se va tutto male nella nostra vita, ma la musica può dare effettivamente un momento di sollievo. Barry White su Radio Selene. Buongiorno a tutti voi, pochi secondi alle 9.

grazie, buongiorno, buongiorno a voi, anche voi che state magari cominciando a lavorare proprio in questo momento. Sono le 9 e 7 minuti e noi continuiamo con Elisa, Amore, poi riascoltiamo anche 24/7.

versione proprio originale 24/7 era il 1990. Vabbè, allora parliamo di qualcosa di diverso, il caldo. Il caldo, siamo sul pezzo, siamo anche al ridosso del Ferragosto e dovrebbe questa quarta ondata di calore terminare. Considerate che siamo arrivati al 14° giorno di fila senza interruzione, 14 giorni consecutivi, e questo caldo e questa ondata di calore che sta mettendo, devo dire, a dura prova anche moltissime persone. Io ho sempre sostenuto l'estate, cioè ho sempre detto qualsiasi grado ma meglio dell'inverno, ma devo dire che quest'anno sto soffrendo non poco, e sarà l'età, signora mia, non lo so, però effettivamente mi sta mettendo a dura prova. Ieri le temperature massime hanno raggiunto 36 gradi a Foggia e Taranto, 34 gradi a Lecce, 33 a Bari, 32 a Brindisi. Noi ieri eravamo a Peschici, l'altro giorno a Rodi Garganico, e signora mia, l'umidità, cioè nel sud dall'interno, l'umidità e l'afa è quella che sono le cose che danno effettivamente più fastidio. Il favonio, così si chiama l'afa, questo vento di caduta caldo e secco che viene generato quando una massa proprio di aria supera una catena montuosa. Sto parlando bene, mi sono informata, e perdendo umidità in salita e riscaldandosi in modo così veloce mentre scende sul versante opposto. Sembra complicato, ma il risultato è quello che effettivamente stiamo vivendo in questi giorni, il favonio. Però il favonio detto così non rende, nel dialetto secondo me rende molto di più. Come si dice favonio nel vostro dialetto? Ufevogne a Monopoli, così ho partecipato anch'io. 3, 4,

0: Erro con Lazza su Radio Selene. Allora, come si dice, favonio, stafa, che ci sta ormai, fa parte della nostra vita, delle nostre giornate, che ci fa sudare, che ci fa puzzare, perché anche quello, vabbè, ci dobbiamo fare 10.000 docce al giorno, ce le dobbiamo fare le docce, mi raccomando, fatemi le docce, abbondate con il deodorante, perché insomma, anche quello può essere un motivo di, come dire, perdita di pazienza, perché già il caldo effettivamente ti fa sentire un po' nervosetto, se poi incontri persone che puzzano lì è proprio la fine. Però al di là di questo, come si dice favonio nel vostro dialetto? Mamma mia, quante note vocali, spero di riuscire a mandarle tutte. La prima,
1: Enzo da Bisceglie.
0: Ciao.
1: Fagogne
0: a Bisceglie, così. Lecce,
2: buongiorno.
0: Ciao.
2: A noi a Lecce decimo faugno.
0: Ah,
2: ciao,
0: decimo.
2: Buona giornata.
0: Tutto in dialetto, bravissima. Da Taranto.
3: A Taranto si dice avavugne.
0: Avavugne.
3: O ufavugne. Femminile o maschile, come gradite.
0: Ah, pure, grazie. Roberto da Trani.
4: Fagugne.
0: Mi ha messo paura, devo dire, Roberto, però grazie. Ancora Andrea.
5: Buongiorno Radio Selene. Ciao. Sono Angelo da Andrea. Da noi l'aria calda viene chiamata ufagugne. Grazie, buona giornata.
0: Della serie, già così mi sta proprio sulle scatole. Ancora un'altra.
6: Buongiorno Radio Selene.
0: Ciao.
6: Qui nel nostro paese si dice fagugna e sinceramente ce n'è proprio tanto questa settimana.
0: È vero, lei ci manda questa nota vocale da San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi. Allora, voi intanto mandate le note vocali, perché è d'obbligo oggi la nota vocale, così lo dite voi direttamente nel dialetto corretto. 347 7272 274.

0: Radio Selene, ancora buongiorno. Tra poco daremo la linea per una nuova tappa del Beach Tour e allora scopriamo qualcosa in più.
1: Beach Tour 2026!
0: Innanzitutto siamo alle ultime tappe. Il Beach Tour vi dà ancora la possibilità di partecipare al nostro spettacolo, che è fatto di giochi, che è fatto di musica, che è fatto di incontri. La cosa più bella è incontrare la gente in vacanza, non in vacanza, gli ascoltatori, quelli che diventeranno nostri ascoltatori e che si fanno travolgere e coinvolgere da quello che è il divertimento in spiaggia. Abbiamo scelto le spiagge più belle della Puglia.

Notte la Neta Marina. Domani, venerdì 14 agosto, saremo al Lido Mattinelli a Trani e saremo in diretta sia oggi che domani dalle 10 alle 13. Sabato 15 agosto, unica tappa pomeridiana. Saremo al Lido Il Brigantino a Barletta dalle 16 alle 19. Chiuderemo lì dove abbiamo iniziato, ovvero domenica 16 agosto saremo al Lido Franco a Marina di Ginosa. Fate ancora in tempo a venirci a trovare, noi vi aspettiamo anche in diretta dalle 10 alle 13 su Radio Selene. Partner del Beach Tour 2026 Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Di Bella, passione mediterranea nel mondo.

Rosa su Radio Selene. Allora, innanzitutto voglio dire grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla puntata di questa mattina. Se volete riascoltare i vari dialetti, come si dice favonio nel dialetto pugliese, c'è il nostro podcast. Tra poco potrete riascoltare queste ed altre cose. Quindi fate sempre riferimento al podcast di Radio Selene, dal bidet alle varie rubriche, il meteo, c'è davvero tutto. E quindi attraverso il sito radioselene.it, l'app che potete tranquillamente scaricare gratuitamente e quindi ascoltando e portando con voi Radio Selene. Poi mando un saluto a Domenica da Noci che mi manda delle foto bellissime dell'eclissi che c'è stata ieri, lo sapete sicuramente, però immagini viste da Lussemburgo, quindi avrà qualche parente, anch'io ho i parenti a Lussemburgo, e comunque grazie, foto davvero meravigliose. Questa mattina invece lo abbiamo ascoltato Francesco Gabbani, è arrivata una notizia che lo riguarda perché ieri sera durante un concerto che si teneva a Letojanni, siamo in provincia di Messina, dopo poche canzoni si è sentito male e a quel punto è salito il sindaco sul palco dicendo che la serata non poteva continuare perché il malore portava ad ulteriori accertamenti. Non si hanno altre notizie tranne queste riportate dal sindaco, speriamo insomma che Francesco Gabbani stia bene e torni a cantare e a saltare, come dire, sul palco. Prima dicevo il caldo, probabilmente il caldo anche a lui ha fatto un brutto scherzo e quindi speriamo si sia poi subito ripreso. E ora ascoltiamo il giovane Fulminacci con

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Stai ascoltando Radio Seline.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

stare insieme è reato. Non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine, ma qualcuno me lo ha già consigliato. È un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 14 agosto 2026 è il 226esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:17 e tramonta alle 20:12. I santi del giorno sono Sant'Alfredo e San Massimiliano Maria Kolbe. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 agosto del 1893 nasce in Francia la targa automobilistica, quando nella bella Parigi viene emanata un'ordinanza della polizia che prevedeva la registrazione di tutte le auto pubbliche. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'impero giapponese si arrende in seguito all'invasione sovietica della Manciuria e del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki da parte degli Stati Uniti. E nel 2018 a Genova crolla il viadotto autostradale Polcevera, provocando 43 vittime e quasi 600 persone evacuate dalle abitazioni sottostanti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 agosto del 2004, ai Giochi Olimpici di Atene, mentre Paolo Bettini vince la prova di ciclismo su strada, Aldo Montano conquista l'oro nella scherma nella gara di sciabola individuale maschile. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 agosto del 1980 Gianni Togni è ai vertici delle classifiche con Luna. Nel 1999 50 Special dei Luna Pop è in cima alla Hit Parade. E nel 2011 Zucchero è tra gli artisti più presenti in radio con Vedo Nero. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Lina Wertmüller, nata a Roma il 14 agosto 1928 e qui scomparsa il 9 dicembre 2021. È stata una regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana, prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar come migliore regista per il film Pasqualino Sette Bellezze. Compie oggi 71 anni Susanna Camusso, politica e sindacalista italiana, ex segretaria generale della CGIL. 67 candeline sulla torta di Magic Johnson, ex cestista, allenatore di pallacanestro e imprenditore statunitense, tra i più grandi giocatori della storia del basket. Compie 55 anni l'attore italiano Raul Bova. E buon compleanno a Giorgio Chiellini, l'ex calciatore italiano di ruolo difensore e dirigente sportivo italiano, spegne 42 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 agosto 1988 di Enzo Ferrari, imprenditore, dirigente sportivo e pilota automobilistico italiano, fondatore della casa di Maranello. E il proverbio del giorno è: dove comincia la diffidenza, là cessa l'amicizia.
0: Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura in corrispondenza dello svincolo di Presicce in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in entrambe le direzioni tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, l'ispirazione è forte oggi e vi guiderà verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Toro, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita e vi permette di apprendere molto sugli altri, oltre che su di voi. In campo amoroso prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Gemelli, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Cancro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Leone, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Vergine, state vivendo un periodo di grande magnetismo e capacità di impatto su chi vi circonda. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per consolidare rapporti e costruire nuove alleanze. Sul fronte lavorativo la vostra perseveranza darà i suoi frutti. Bilancia. In amore cercate un equilibrio tra i pensieri e le emozioni. Nel lavoro affidatevi a strumenti digitali per organizzare al meglio le vostre idee, proprio come un hacker di successo. Scorpione, siate aperti all'ascolto, soprattutto di voi. In ambito affettivo, lasciate spazio alle piccole cose e i momenti condivisi che portano gioia, come un bel gelato o una passeggiata serale insieme. Al lavoro, puntate su progetti a lungo termine. Sagittario, in amore riuscite ad esprimere i sentimenti con dolcezza, ma anche con fermezza, dando sicurezza a chi vi sta accanto. I single possono invece incontrare qualcuno che risveglia il desiderio di progettualità. Capricorno, in campo professionale avete le idee chiare e sapete come muovervi. La vostra determinazione è premiata, soprattutto se state gestendo un progetto personale. In amore la vostra presenza rassicurante è un balsamo per la relazione. Acquario, l'amore vi sorride. Nelle relazioni stabili si respira un'aria di complicità, mentre i single possono godere di un incontro piacevole, magari in un contesto artistico o elegante. Anche il lavoro procede con grazia. Pesci, in amore siete travolgenti. Chi vi ama non può che seguirvi nel vostro slancio emotivo. Se siete single potete affascinare senza alcuno sforzo, mentre nel lavoro il vostro carisma apre porte. Fate attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Oggi vi saluto con le parole di Francisco de Quevedo. L'architetto della rovina è l'arroganza. Mette le fondamenta in alto e le tegole nelle fondamenta. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. Mentre si lavora per evitare un altro assalto, Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione con Madrid. La precedente ondata, il 30 luglio scorso, ha portato a Ceuta oltre 70.000 migranti e acceso lo scontro tra Italia e Spagna, con Roma che ha sospeso per un mese Schengen e Madrid che ha risposto con misure analoghe. Il ministro degli interni Piantedosi è tornato ieri a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen, ribadendo il pericolo di infiltrazioni terroristiche per radicalizzazione jihadista. Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Il vicepresidente J.D. Vance aveva precedentemente affermato che la massima priorità degli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran era quella di far scendere i prezzi del petrolio e della benzina per gli americani, mentre impedire a Teheran di acquisire un'arma nucleare si collocava ora al secondo posto. Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo. Continua l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania, dove i voli per ora restano sospesi fino alle 2 di Ferragosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Ormai da 7 giorni i passeggeri che dovevano partire o arrivare nello scalo etneo vivono nell'incertezza. Pur non essendoci cifre ufficiali sul numero di passeggeri coinvolti, dalla SAC, la società che gestisce l'aeroporto, fanno sapere che lo scalo di Catania vede in questo periodo il transito di almeno 40.000 passeggeri al giorno. Un incendio e una grossa esplosione hanno interessato ieri lo stabilimento dell'ex Simmel Difesa Colleferro. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto della pressatura polveri. Un forte boato è stato avvertito distintamente dai residenti della zona, facendo scattare l'allarme. Lo sport agli europei di nuoto in corso a Parigi. Una strepitosa Sarah Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo assoluto dopo quello polverizzato in semifinale. Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica di Birmingham con Daria Derkash, che regala l'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile. Per il calcio, l'Inter accoglie l'inglese Spence, arrivato nella notte allinate per cominciare la sua nuova avventura in nerazzurro. Nello scacchiere tattico di Kiev, l'ex Tottenham andrà a sostituire Dumfries. È tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, ma che cos'è questo venticello così fresco? Ma che cos'è? Che cos'è? Non era scritto da nessuna parte. Devo dire che è stata una bella sorpresa questa mattina. Aprite tutto, aprite le finestre, aprite, spalancate, qualcosina entrerà perché le case ovviamente sono ormai bollenti. Buongiorno a chi è già sveglio in questo venerdì 14 agosto 2026. Noi direzione un'altra tappa del Beach Tour. Oggi si va a Trani a trovare gli amici di Trani, esattamente Lido Mattinelle, il Beach Tour dalle 10 alle 13 con tutto quello che accadrà in spiaggia, con la diretta radiofonica che vi racconterà Rebecca. Intanto buongiorno a Silvio Tempesta, lui si occuperà della parte tecnica e noi siamo qua, siamo in studio fino alle 10, ben svegliati, ben svegliati.

piano in punta di piedi, se vi state chiedendo di che anno è questa canzone, 1985, Vasco Rossi, Toffì su Radio Silene. Buongiorno, le 8:01.

0: Imagine Dragons, nice to meet you. Beh, piacere di conoscere anche dall'altra parte chi ci ascolta per la prima volta. È tutto virtuale, ovviamente, non abbiamo la possibilità di stringerci la mano, però benvenuti su Radio Selene se ascoltate Radio Selene davvero da poco tempo. E tutti i turisti che magari sono in giro nella nostra Puglia hanno l'abitudine di ascoltare la radio e magari hanno scoperto anche noi. Allora, noi adesso ascoltiamo le notizie. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. La precedente ondata dello scorso 30 luglio ha portato a Ceuta oltre 70.000 migranti e acceso lo scontro tra Italia e Spagna, con Roma che ha sospeso per un mese Schengen e Madrid che ha risposto con misure analoghe. Il ministro Piantedosi è tornato a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen, ribadendo il pericolo terrorismo per radicalizzazione jihadista.
2: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni Rafael francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori, in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
3: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
2: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È ormai il settimo giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni in termini di impatto sull'infrastruttura aeroportuale.
3: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche nella giornata di Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda, incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, innescando temporali su Alpi e Prealpi, per poi estendersi alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, il tutto accompagnato da un primo calo delle temperature.
2: Lo sport, agli europei di nuoto, una strepitosa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 500 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo assoluto dopo quello polverizzato in semifinale. Un sogno per la 19enne azzurra, che a fine gara ha parlato così.
4: Sono veramente contentissima perché è veramente un sogno e non ci credo. Sono senza parole, sono entrata su piena vasca, per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara, ero solo vogliosa di finire, volevo fare meglio l'arrivo che ieri non mi era uscito benissimo. Ho detto io ci voglio riprovare, se riesce bene, se non riesce voglio il titolo.
2: Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica di Birmingham con Daria Derkac, che regala all'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Beach Tour 2026!
9: La tua
8: estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Questa è Radio Selene.
0: La vostra giornata magari è iniziata, siete in direzione mare, tra poco parliamo del nostro beach tour, quindi magari vi diamo qualche suggerimento per questa giornata, per questo venerdì vigilia di Ferragosto. Intanto la musica, Maria Antonietta e Colombre, riascoltiamo anche Fabio Concato.
9: Radio Selene. Con gli occhi chiusi

0: voglia.
1: Oh, bella bionda, Fabio Concato su Radio Selene. La scuola, non vorrei mettere il dito nella piaga, però diciamo che manca un mesetto alle riaperture delle scuole, quindi si ricomincia con tutto il tran tran. Vabbè, c'è ancora un mese a disposizione, però ci sono stati, lo sapete, le prove invalsi, ci sono stati gli esami di maturità, un po' di numeri ce li abbiamo, perché la quasi totalità dei 530.000 studenti maturandi è stato promosso. Il 99,8% è una bella percentuale. Quest'anno è boom di 100 lode, e di questi studenti la gran parte vive nelle regioni del sud, quindi in Puglia è successo questo boom di lodi alla maturità, e alle medie a quanto pare tutti promossi, quindi una Puglia generosa per quel che riguarda anche le scuole medie. Vabbè, non voglio infierire ulteriormente, chiudiamo questa parentesi, però i miei complimenti, ecco, a chi ha terminato con ottimi risultati questo percorso. Adesso sicuramente ne inizierà un altro. In bocca al lupo.

0: Chiedimi scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari su Radio Selene. Ho già aperto la puntata di questa mattina ricordando che c'è un'altra tappa, la terz'ultima tappa del Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: E si va, e si va, e si va ancora, si gira come delle trottole per la nostra regione. Perché? Perché vogliamo regalare sorrisi, perché vogliamo farvi giocare, perché vogliamo farvi ballare, perché vogliamo farvi vincere i premi dei nostri sponsor, i gadget di Radio Selene. Tutto avviene in spiaggia, pensate, con i piedi sulla sabbia, guardando il mare, due postazioni, una giochi e l'altra per quel che riguarda la diretta. Scoprite che cos'è il Beach Tour, lo potrete scoprire anche attraverso i nostri canali social, in realtà, perché noi documentiamo tutto quello che realizziamo, Instagram, Facebook. Però se andate a viverlo dal vivo, devo dire che è tutta un'altra cosa, anche perché ci sono sempre delle belle sorprese che non vi svegliamo prima. Oggi si va a Trani, come già anticipavo all'inizio della nostra puntata. Lido Matinelle, saremo in diretta dalle 10 alle 13. Invece domani, sabato, giorno di Ferragosto, sarà l'unica tappa pomeridiana. Dalle 16 alle 19 saremo a Lido Il Brigantino a Barletta. Chiudiamo questa edizione del Beach Tour 2026 domenica 16 agosto a Lido Franco a Marina di Ginosa. Venite a trovarci. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.

0: 3372-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Radio Selene.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: un po', 1977 questa mattina per ricordare Lucio Battisti su Radio Selene.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia in questo venerdì 14 agosto 2026, dominio assoluto dell'anticiclone africano. Questa giornata vedrà protagonista il sole, venti moderati, mari poco mossi, temperature massime comprese fra 31 e 34 gradi, valori notturni tropicali su tutte le zone.
1: Stai ascoltando

Lenny Kravitz, ma io direi di restare in tema rock, perché in questa estate 2026 c'è questo progetto nuovo che riguarda anche gli U2. Allora questa mattina ve li faccio riascoltare con la loro ultima canzone, si chiama Street of Dreams.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Con la musica in questa nostra diretta di venerdì 14 agosto. Tra l'altro noi saremo insieme anche domani, io sarò qua in diretta dalle 9 a mezzogiorno, quindi non vi lasciamo mai soli, soprattutto nei giorni di festa. Subito è Mamarrone con Fabri Fibra, Gaia e poi MC.

Zar OMC su Radio Selene. Diamo il benvenuto ad Emanuela che ci contatta da Corato. Grazie per essere ormai dei nostri. Buona giornata anche a te. E di canzone in canzone abbiamo anche l'opportunità di raccontare un po' di storie, no? Come per esempio questa, una canzone che sottolinea ancora una volta e ancora una volta l'inutilità della violenza. Ed era il 1987 quando Sting ha scritto questa canzone che si chiama Fragile.

staccato praticamente dai Police. Vi ricordavo l'anno di questa canzone, 1987, quindi la sua voce soltanto, questa chitarra, queste sonorità e un testo sicuramente anche molto doloroso, riascoltato su Radio Selene. Buongiorno, buon venerdì, un minuto alle 9.

0: Park, Loredana Bertè su Radio Stiline. Per noi le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
2: L'inviato di Donald Trump, Kushner, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Kushner si recherà anche a El Cairo per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Nelle ultime ore, intanto, il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Mentre il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato che la priorità assoluta degli Stati Uniti nel conflitto con l'Iran è mantenere bassi i prezzi del petrolio e della benzina per i cittadini americani, mentre impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari si colloca al secondo posto.
3: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva chiesto gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta EPM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
2: È in stato di fermo il 17enne che ha confessato l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore deve rispondere di omicidio volontario. La sua confessione, con il racconto e la ricostruzione dei fatti, ora al vaglio degli investigatori coordinati dalla Procura per i minorenni di Bari.
3: Due Canadair sono operativi dalle 7 di questa mattina sull'incendio divampato ieri pomeriggio a Como, sulle pendici del Monte Goi, a ridosso di alcune zone più densamente abitate del capoluogo lariano. Dopo una notte che ha visto impegnati oltre 100 uomini, la situazione appare lieve miglioramento. Dalla montagna si alzano ancora lunghe colonne di fumo, segno di focolai attivi, ma le fiamme sarebbero ormai sotto controllo.
2: Il tennis, Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati. Dopo due mesi senza vittorie, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svaida, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Oggi tocca invece a Berrettini e Sonego. In campo femminile spazio al derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Tra la marchigiana e la toscana c'è un solo precedente, vinto da Cocciaretto sul cemento di Linz nel 2024.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: Radio Selene.
0: Essere o non essere, questo è il problema. No, noi ci occuperemo dell'essere e dell'apparire. E perché molte volte conta più la seconda? Cerchiamo di fare qualche nostra riflessione. Tra poco su Radio Silene. Subito Fulminacci e poi Paul McCartney.

Attesa del Beach Tour per la tappa di questo venerdì 14 agosto, terz'ultima tappa del Beach Tour, oggi Trani, Lido, Martinelle, bellissimo, mi sono già arrivate delle immagini, veramente molto molto bello, quindi se quest'oggi non avete ancora scelto la spiaggia, ecco, fateci un pensierino, trovate anche noi di Radio Selena e vi divertirete sicuramente dalle 10 alle 13. Intanto torniamo all'essere e all'apparire. L'essere rappresenta l'identità profonda, in qualche modo la nostra sostanza interiore. L'apparire, che cos'è? Indica il modo in cui ci mostriamo agli altri, che può diventare una maschera o una forma distorta, insomma, della comunicazione. Essere, la nostra vera natura, i valori, quelli più intimi, i pensieri, i sentimenti che non dipendono dal giudizio degli altri. Al contrario, l'apparire è l'immagine pubblica, no? Quindi il comportamento, il modo in cui decidiamo in qualche modo di raccontarci o di adeguarci a quelle che sono le aspettative spesso della società. Tutto questo è stato anche un tema centrale nella letteratura del mio amato, diciamo, Luigi Pirandello, che io ho appunto studiato e mi sono appassionata ai tempi della scuola, e capitava di rado, però con lui è andata proprio così. Pirandello e il relativismo conoscitivo, paroloni, no? Però secondo Pirandello l'essere umano non possiede un'identità unica e oggettiva, però è costretto ad indossare delle maschere, le forme, lui le chiamava così, per adattarsi a quelle che appunto sono le convenzioni imposte dalla società. D'altronde Uno nessuno centomila, il suo romanzo è proprio questo, no? Cioè l'uomo che crede di essere uno per se stesso scopre poi di essere centomila per gli altri, finisce per accorgersi di non essere nessuno. E allora, secondo voi, la domanda per voi di questa mattina è proprio questa: perché molte volte per molte persone conta di più l'apparire che l'essere? Facciamo qualche riflessione, lo potete fare attraverso un messaggio, un WhatsApp, una nota vocale, il numero è 347 7272274.

0: fa Jovanotti. Ieri Jovanotti ha fatto un video a proposito della sua mancanza a Barletta per quel che riguarda il suo tour. Ha fatto un video, ci ha dormito sulla notte, in sostanza dice: certo, la salute è la cosa più importante, però ci avete messo un anno per decidere a pochi giorni dal concerto dire non si fa più, senza tener conto poi di tutte le persone che hanno prenotato e i mezzi di trasporto, hanno prenotato gli alberghi, si sono in qualche modo organizzati già anticipando dei soldi che andranno comunque persi. Vabbè, questa è stata una brutta parentesi di questa estate 2026. Intanto, a essere, apparire, possiamo anche collegarla al nostro argomento. C'è chi mi scrive: il perché conta più l'apparire molte volte? Perché il modello di società che ci hanno prospettato già da 25-30 anni fa, in cui tutto e tutti vanno valutati esteriormente anziché interiormente, si sono smarriti i veri valori. Poi ancora un altro WhatsApp che diceva così, aspettate perché adesso lo recupero: il verbo apparire ha messo in crisi il verbo essere. L'apparire è più emozionante, siamo diventati come lo stato di Instagram, ma l'apparire ci riguarda tutti ma dura soltanto 24 ore, poi il gioco finisce. Nota vocale.
1: Ciao Radio Sirene, che dire a questa domanda? Perché in una società frivola tutto è frivolo, e a mio avviso, ecco, soprattutto in questo periodo, che dobbiamo fare? Tutti la prova costume e la prova cervello, quando mai? Ciao, un bacio a tutti da Marina. Ciao da Modugno.
0: Ciao Marina, bella questa cosa della prova costume e della prova cervello, mi è piaciuta, grazie anche per tutti i complimenti che poi ci fai. Un saluto a te. Se volete esprimere un po' la vostra opinione, fare qualche riflessione questa mattina insieme a me, potete mandarmi un WhatsApp al 347 727 2274, ma anche una nota vocale, proprio come ha fatto Marina. Il numero è sempre lo stesso. Ci torniamo sull'argomento tra pochissimo, subito Renato Zero.

0: Siete su Radio Sileni, ancora buon venerdì, ricco weekend anche a Palazzo Beltrani per la stagione artistica 2026, dove trovate ancora grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi proprio nel cuore della città di Trani. Due appuntamenti in questo weekend. Si parte domani, sabato 15 agosto alle 21, c'è Alfredo De Giovanni che omaggia Pino Daniele con lo spettacolo Ho sete ancora. È un viaggio nella vita e nella musica del grande artista napoletano attraverso i suoi più grandi successi e testi inediti. Mentre domenica 16 agosto alle 21 la Ciralacca Band omaggia i grandi cantautori italiani attraverso brani iconici che hanno segnato la storia della musica. Scoprite di più sul programma di Palazzo delle Arti Beltrani su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Radio Selene.
9: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
10: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
11: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: mi porta alla seguente frase di Machiavelli: pochi vedono come siamo, ma tutti vedono quello che fingiamo di essere. Quindi grazie anche per questa citazione. Invece c'è Rosy da la provincia di Taranto che mi scrive: perché siamo diventati una società, una brutta società, dove la copertina di un libro conta più del suo contenuto, una società di pavoni, insomma. Lei fa questo tipo di paragone. Nota vocale.
1: Io credo che sia anche il fatto che si dà più importanza a quello che si ha in tasca. Oggi si giudica le persone se hanno soldi, se hanno, e non se è una persona garbata o intelligente. Purtroppo è così, come la vedo io. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno
1: e buone ferie.
0: Buone ferie. Io e Silvio Tempesta li dobbiamo ancora fare, grazie. Grazie, stiamo contando i giorni. Comunque lui è nunzio di Andria, quindi l'aspetto economico è ciò che conta secondo lui, e può fare questo danno tra virgolette. Magari qualcuno di voi condivide. Intanto grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Tra poco Lionel Lewis, subito Noemi.

Donna Lewis su Radio Selene. Buon Ferragosto da noi, Pino da Bisceglie. Grazie. A proposito di Ferragosto, ci prepariamo ad un weekend anche abbastanza intenso e sono naturalmente partenze, last minute, rientri, e sono previsti oltre 24 milioni di autoveicoli sulle strade e naturalmente sulle nostre strade. Pertanto bollino rosso oggi pomeriggio, venerdì, domani mattina, sabato, quindi giorno di Ferragosto, e per l'intera giornata di domenica 16 di agosto. Tra l'altro ricordiamo c'è sempre questo divieto di transito di veicoli pesanti che è già in vigore da oggi, dalle 4 di questo pomeriggio, e poi anche tutta la giornata di domani e domenica. Buon viaggio, accendete la radio, portateci con voi, mandateci le cartoline se siete in partenza, state andando da qualche parte. Non sto scherzando, prima si mandavano le cartoline, ora non si mandano più. Io faccio sempre questo invito quando arriviamo in estate: Corso Garibaldi 39, qualcuno magari si ricorda di mandarci una cartolina dalle proprie zone di vacanza. Corato 70033 Corato, ecco, così abbiamo dato l'indirizzo completo. Andiamo ancora con la musica, prima di lasciarci Chris de Sarandi.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Questa è Radio Selene.
1: Tutto è pronto per una nuova tappa del Beach Tour. Trani, Lido, Martinelle, salutiamo tutto il gruppo e tutti coloro che hanno scelto questo Lido per questa giornata, anche con noi di Radio Selene. Io torno in onda domattina a partire dalle 9. Grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica. Buona giornata da Maria Rita.
2: Radio Selene. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: 2026!
1: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: ci siamo ancora una volta, siamo sbarcati in un bellissimo Lido per vivere una nuova tappa del Beach Tour. Ci troviamo a Lido Matinelle a Trani ed è da qui che vi do il buongiorno, vi auguro un buon venerdì 14 agosto. Ma quando è successo? Come siamo arrivati al 14 agosto, la vigilia di Ferragosto? Una giornata da vivere insieme, una mattinata splendida con tutto il team di Radio Selene che è già pronto lì sul bagnasciuga per dare inizio ad una tappa del Beach Tour che prevederà giochi, balli, riscaldamento muscolare. E questo lo dico sia a chi è già in spiaggia qui con noi, saluto coloro che sotto gli ombrelloni ci sono già a prendere il sole, saluto tutti coloro che sono in acqua, li vedo belli, freschi, chi sul SUP addirittura, ma che bellezza, perché io la mia postazione questa mattina, dovete sapere, ce l'ho proprio su una terrazza panoramica, una bella terrazza, il venticello fresco, proprio meglio di così non posso stare in questo venerdì mattina, e mi godo il panorama di questa bellissima Trani, un luogo adatto per venire appunto a vivere questo venerdì e Lido Matinelle. Raggiungeteci, noi fino alle 13 siamo qui, vi racconteremo questa nuova tappa del Beach Tour, vi racconteremo anche di ospiti, sorprese, parleremo con chi gestisce la struttura, insomma sarà un'altra ricca puntata. Saluto chi mi ha preceduto e mi ha dato la linea, Maria Rita Minoia, buongiorno, buongiorno a Silvio Tempesta negli studi di Corato e buongiorno a chi ci sta raggiungendo. Siamo pronti per partire? E allora si parte!
1: Beach Tour 2026!
2: Beach Tour 2026!

0: musica.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'economia italiana sta tenendo bene, i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un'intervista a tutto campo al quotidiano Milano Finanza. Un altro fattore confortante, prosegue la premier, è quello dell'incremento del PIL pro capite, che rispecchia l'effettiva ricchezza dei cittadini e che sottolinea è cresciuto rispetto al 2022 di quasi 4.500 euro. Meloni ribadisce che la stabilità di questo governo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. A confermarlo l'andamento dello spread, che inizio mandato era 3 volte più alto dei valori attuali.
2: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Su internet continua intanto a battere il tam-tam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima del 15 agosto. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia e finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
3: Nigel Farage ha riconquistato il suo seggio parlamentare, ma con un risultato che rischia di ritorcersi contro. Il leader di Reform UK ha vinto l'elezione suppletiva a Clacton col 62,8% dei voti, mentre il rivale più in vista, il comico Count Beanface, ha raccolto il 26,7%, oltre un quarto delle preferenze, in una corsa che il leader aveva voluto proprio per rafforzarsi contro le accuse di irregolarità finanziarie. Farage aveva lasciato il Parlamento il mese scorso con dimissioni improvvise, dopo settimane di accuse di non aver dichiarato correttamente milioni di sterline ricevute da un ricco finanziatore.
2: La cronaca: un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando i dispositivi avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo. Sull'incidente indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Palmi.
3: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche a Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione porterà masse d'aria più fredda con un calo delle temperature. Intanto il caldo eccezionale di questa estate ha spinto la domanda di energia elettrica in Italia a livello mensile più alto di sempre. A luglio, rende noto Terna, i consumi hanno raggiunto 32,5 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025.
2: Il calcio: l'Inter abbraccia Spence, il nuovo esterno destro nerazzurro è sbarcato nella notte milanese all'aeroporto di Linate, mentre sono in corso da questa mattina le visite mediche prima della firma sul contratto. Chiamato a non far rimpiangere Dumfries finito al Real Madrid, l'esterno inglese classe 2000 firmerà fino al 2031 con un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
0: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
8: Buongiorno e buon venerdì mattina da Lido Matinelle, che bellezza! Venerdì 14 agosto, il tempo è volato, siamo nel clou dell'estate e anche nel clou del nostro beach tour, terz'ultima tappa, terz'ultima occasione per venirci a trovare. E allora vi aspettiamo a Trani,

0: la vita è un po' una montagna russa e la bellezza è godersi il viaggio, no? Affrontando le salite nell'attesa delle discese che danno poi anche quell'adrenalina in più. A proposito di adrenalina, a proposito della terz'ultima tappa del Beach Tour che a noi l'adrenalina la dà, vi racconto dove siamo oggi, ovvero a Trani.
1: Beach Tour e dintorni.
0: Trani è una città pugliese ricca di storia e fascino, un comune italiano di 55.840 abitanti, capoluogo insieme a Barletta e Andria della provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia. Il nome della città di Trani deriva, secondo l'ipotesi più probabile, dal termine medievale trana o traina, che indicava un'insenatura o una lama d'acqua adatta alla pesca e alle barche. La città è famosa anche per la produzione di un particolare tipo di marmo, la pietra di Trani. Una delle curiosità più affascinanti è l'uso di questa pietra nella costruzione di molti edifici storici. La pietra di Trani è un tipo di calcare particolarmente pregiato e apprezzato per la sua bellezza e durabilità. Questa pietra ha un caratteristico colore chiaro che varia dal bianco al beige, conferendo agli edifici un aspetto luminoso e distintivo. Oltre ad essere utilizzata localmente, la pietra di Trani è stata esportata in tutto il mondo. La sua resistenza agli agenti atmosferici e la capacità di mantenere inalterate le sue qualità estetiche nel tempo la rendono particolarmente adatta sia per le strutture all'aperto che per gli interni. La lavorazione della pietra di Trani è una tradizione che si tramanda da generazioni. Gli scalpellini e gli artigiani locali hanno sviluppato tecniche uniche per lavorare questo materiale, creando vere e proprie opere d'arte che adornano la città. Importante meta turistica, la città costituì un notevole scalo commerciale fino al XVI secolo. La sua bellezza le ha donato l'appellativo di perla dell'Adriatico. Per questo Trani rappresenta una meta irrinunciabile, nonché tappa obbligatoria di un viaggio in Puglia. Da vedere assolutamente il suo caratteristico porto turistico, il centro storico, il castello Svevo e soprattutto la maestosa cattedrale dedicata a San Nicola Pellegrino, che sembra sorgere dalle acque per innalzarsi verso il cielo. Un altro luogo di culto ancora oggi attivo è la sinagoga Scolanova del XIII secolo, che si trova nell'antico quartiere ebraico della Giudecca. Pensate che nel 1063 Trani ha visto la nascita del codice marittimo più antico delle repubbliche e dei porti del Mediterraneo, gli Ordinamenta Maris. Le spiagge di Trani poi sono caratterizzate da ciottoli e da sabbia chiara e sono un luogo ideale per vivere una giornata di mare che unisca relax, cultura e bontà. Anche per questo oggi la città di Trani è protagonista della nostra nuova tappa del Beach Tour, che lo ricordo è sostenuto dalla Regione Puglia.
1: Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

ma mentre io da questa terrazza che si affaccia sul Lido Matinelle questa mattina vedo tutti coloro che stanno già facendo riscaldamento muscolare con le nostre ragazze. Che team, ragazzi! Vi ricordo che potete seguire tutto grazie alle nostre pagine social, perché da lì, pagina Radio Selene, mi raccomando, potete perlomeno stare qui con noi se non ci potete raggiungere. Comunque, di Drani vi ho raccontato tante cose e volevo aggiungere che ci sono anche tante cose buone da mangiare, parliamo del pranzo, alici arracanate per esempio, l'orata alla pugliese, le tagliatelle al limone, la torta di mandorle, il panino con il polpo. Queste sono delle tipicità, ecco, pugliesi, ma tranesi in particolar modo. Mentre vi posso dire che al Lido Matinelle si mangia benissimo, vi racconterò le particolarità di questa struttura che propone cucina locale, non solo bar ma anche ristorante. Ma al bar ho visto dei cornetti, ragazzi, ce n'è uno che mi sta aspettando, mi dicono proprio che mi stia chiamando, quindi tra poco vado ad addentare qualcosa di molto molto buono. Come buona è la nostra musica, bella anche da ascoltare e fresca, arrivano Onde, quelle di Alex Baroni.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Con chi parlo?
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Tanti auguri, signora Maria!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Un gigantesco ti voglio bene!
4: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Ma che meraviglia, oh, grazie!
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Puglia Village.
1: Puglia Village. Vi piace fare shopping? Allora vi consigliamo di visitare un luogo dove il sole del Mediterraneo incontra lo shopping. A pochi chilometri da Bari, a Molfetta, c'è il Puglia Village con 90 negozi, i marchi più trendy con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno sul prezzo outlet. Un punto di riferimento per chi ama la moda e per chi ama vivere una vera e appassionante esperienza di shopping. Puglia Village è raggiungibile anche attraverso uno shuttle gratuito dalla città di Bari dal venerdì alla domenica. Scoprite orari e fermate su pugliavillage.it.

Granate Free nel nostro appuntamento di questo venerdì e voglio salutare i tanti ospiti che stanno arrivando qui a Lido Matinelle in questo venerdì 14, tra Salvatore, tra gli altri, tutta la sua famiglia che vivono questa settimana qui, e poi voglio salutare chi da lontano ci ascolta, e quindi il mio saluto va a tutto lo staff del Piacere del Pane, che so che ci ascoltano sempre con costanza, con affetto, quindi ciao a tutti voi, buon lavoro, perché insomma lavorare la vigilia di Ferragosto immagino sia molto difficile, e dai che c'è la musica, arriva Madonna! Again.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Con chi parlo?
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Tanti auguri, grazie, signora Maria!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Un gigantesco ti voglio bene!
4: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Ma che meraviglia, oh, grazie!
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: Rolling Stones, The Colors. Nel nostro appuntamento qui a Lido Madinelle abbiamo un'altra cosa da fare bellissima: presentarvi gli artisti locali che si esibiscono in spiaggia, artisti pugliesi. Lei è proprio di Trani, è arrivata da poco, le voglio dare un grandissimo benvenuto. Lei è Benedetta Cottino. Ciao Benedetta.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, lei è giovanissima, ma veramente giovane, nel senso che ha 15 anni, vero?
1: Sì, sì.
0: Però già canti, già hai avuto un sacco di esperienze, hai partecipato a Star Talent, sei stata finalista nella categoria Junior e il 28 agosto parteciperai alla Nota d'Oro. Come ti hanno fatto sentire tutte queste esperienze qui?
1: Beh, è stato, diciamo, il mio primo concorso che ho fatto vero e proprio, e diciamo che è stata una grande emozione perché sono arrivata a Trani appunto a vincere la categoria per poi passare in finale, ed è stata, cioè, insomma, non me l'aspettavo. E quindi è stata una grande emozione, non vedo l'ora adesso di partecipare di nuovo alla Nota d'Oro.
0: Perché ti alimenta quella fame.
1: Sì, infatti sono sempre delle serate bellissime, è sempre bello stare lì, infatti già dopo aver vinto sono andata anche più volte ad esibirmi perché è proprio bello stare lì appunto.
0: Posso capire bene che cantare ti fa sentire felice,
1: sì,
0: ti fa stare bene.
1: Sicuramente sì.
0: Mi raccontavi proprio fuori onda, dicevamo che hai iniziato da piccola, però poi hai iniziato a studiare da 3 anni, quindi relativamente da poco. Primo concorso, già vinci, io mi aspetto grandi cose da te. E tra l'altro tu ti esibirai in spiaggia proprio tra poco, lì sulla sabbia con 2 canzoni. Mi dici quali hai scelto e perché? Perché scegliere una cover, quindi un brano di qualcun altro, in qualche modo è rivederci anche una parte di se stessi. Allora, che scelte hai fatto?
1: Allora, la prima è appunto La cura per me di Giorgia, che per me è una canzone, diciamo, molto importante perché comunque mi ha aiutata in un periodo, diciamo, quando appunto è uscita, mi è sempre piaciuta anche molto. Invece la seconda è Sweet Dreams, quindi è completamente un genere diverso, però appunto è proprio questo il bello secondo me, quindi che si vedono, diciamo, 2 aspetti, diciamo, sia della voce che comunque dell'interpretazione.
0: Fantastico Benedetta, hai già le idee strachiare, ti vedo carica, sorridente, felice, c'è anche la tua famiglia, ho visto che ti ha accompagnato,
1: sì.
0: Quindi io ti auguro di fare un'esibizione spaziale, di lasciare tutti a bocca aperta.
1: Speriamo,
0: ma
1: speriamo.
0: Sicuramente sarà così, sei giovanissima, quindi spero che ci rivedremo presto, mi racconterai di altre storie, di altre avventure che si sono aggiunte nella tua strepitosa carriera. In bocca al lupo.
1: Grazie mille.
2: Beach Tour 2026.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
4: Ancora buon venerdì 14 agosto. Sono ancora stupita, ragazzi. Non so come siamo arrivati al 14 agosto. Sono volati questi giorni. Per qualcuno, per chi invece sta contando le ferie ancora, sembrano lunghissimi. Dai che ci siamo quasi. Noi vi facciamo sempre compagnia con la nostra musica. Ripartiamo dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Tina Turner, I Don't Wanna Fight. Nel nostro appuntamento mi sono appena affacciata su questa terrazza meravigliosa che da Lido Matinelli mi fa guardare tutto il mare, i giochi, la spiaggia, e c'è Mariano che sta conducendo la tappa del Beach Tour e quindi all'insegna di balli, canti e tutto quello che accade. Abbiamo fatto un collegamento perché siamo su due piani, ma io ve la voglio raccontare questa struttura meravigliosa che ci ospita oggi, e lo faccio insieme a Giuseppe. Benvenuto Giuseppe.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie.
0: E allora, noi siamo tornati qui, l'anno scorso è stata una tappa pomeridiana, quest'anno in mattinata sto vedendo tantissime persone abbronzate, in forma, felici, sorridenti, si respira sicuramente una bella aria, e questa è una prerogativa che ha Lido Matinelli, ma anche merito vostro perché li coccolate.
1: Esatto, cerchiamo di fare questo da quando arrivano a quando vanno via, per tutta la stagione.
0: I servizi ci sono tantissimi, io ovviamente vado sempre un po' a leggere quella che è la cartolina di Lido Matinelli, certo, e mi sono persa nei vostri servizi, perché partiamo da un luogo meraviglioso per goderci il mare, la spiaggia, 100 metri di spiaggia, leggevo, una spiaggia anche libera con servizi,
1: esatto,
0: accanto.
1: Esatto, anche la spiaggia libera viene da noi pulita e servita con, appunto, con docce, bagni e anche servizio di bar e ristoro,
0: che non è una cosa comune. Poi abbiamo questo panorama che potranno vedere anche dalle nostre storie, perché oggi me lo sto godendo tutto, si possono noleggiare i lettini, ci sono le docce, gli spogliatoi, tra l'altro molto ampi, quindi si sta molto comodi, c'è un'area per i bambini, vedevo.
1: Esatto,
0: si può giocare.
1: C'è un mini club sia qui sulla terraferma che addirittura poi, come dopo vedremo, c'è anche un parco acquatico galleggiante.
0: Esatto, e poi oltre alla comodità di avere un ampio parcheggio, la bandiera lilla che avete conquistato nel 2024.
1: Esatto, è dal 2024 ad oggi che c'è stata la riconferma di questa bandiera lilla, quindi Lido completamente accessibile alle persone diversamente abili, e sotto tutti i punti di vista, quindi dall'accessibilità al bagno, ai servizi, appunto ad ombrelloni a loro dedicate con piattaforme dove possono muoversi in totale autonomia.
0: A proposito di coccole di cui parlavamo prima, certo c'è il relax, il prendere il sole, il divertirsi in mare, però poi c'è la gastronomia. C'è sia un bar nel piano di sotto, mi viene,
1: esatto,
0: da dire, là dove c'è la spiaggia, e poi qui c'è un altro bar che è anche ristorante. So che proponete tante golosità locali.
1: Sì, sì, abbiamo sia un ristorante che una pizzeria con forno a legna, quindi ci dedichiamo in tutto quello che sono le specialità della Puglia, di Trani in particolare, dal famoso riso pate cozze al forno, poi passiamo a carpacci, pesce fresco, primi di ogni genere, dalla semplice orecchietta alla crudaiola fino a un pacchero ai crostacei.
0: Insomma, si soddisfano davvero tutti i gusti. Ecco, come è andato quest'ultimo anno? Quali sono i vostri prossimi obiettivi? È cambiato qualcosa? Raccontami un po'.
1: Allora, quest'anno io devo dire che per il momento è andato molto bene, vedo la gente tornare entusiasta, soprattutto i turisti, questa è una cosa che ci fa molto molto piacere e ci onora parecchio, quando vediamo che famiglie tornano dopo 3-4 anni, continuano a scegliere come loro luogo di vacanze Trani per venirci a trovare, per stare al mare qui con noi.
0: Questo è bellissimo, anche perché abbiamo una città, raccontavamo di Trani prima, che unisce alla gastronomia la bellezza culturale, storica, e poi anche il bel mare. Quindi venite, Lido Matinelli vi aspetta sino a quando, sino a che ora?
1: Noi oggi vi aspettiamo fino alle 19 e poi i prossimi giorni saremo qui con voi fino a metà settembre.
0: Ok, quindi le coordinate ce le avete. Giuseppe, io ti ringrazio per averci
1: grazie
0: ospitato.
1: Grazie a voi, grazie a te.
0: Per la cura che riservate ai vostri ospiti. Quindi ancora lunga vita a Lido Matinelli.
1: Grazie mille, arrivederci.
2: Beach Tour 2026.

Totti e Max Pezzali, come nei film. Tante cose accadono nella nostra vita come nei film. E vorrei giocare un po' con voi, entrando nella vostra vita e cercando di chiedervi: vi è mai capitato di prestare del denaro a parenti o amici? Questa è sempre una cosa che si fa con il buon cuore, ecco, tutto quello che si può, la generosità possibile. Poi c'è sempre quel disagio, se per caso quel prestito, diciamo, non torna indietro. Quindi la domanda del giorno voleva essere proprio questa: ma prestare del denaro a parenti o amici è una cosa saggia? È una cosa che va a non intaccare il rapporto a lungo andare se le cose non vanno come dovrebbero? Fatemelo sapere, perché vorrei, ecco, elencare dei suggerimenti che danno gli esperti. Chiaramente voi potete dirci la vostra al nostro numero WhatsApp, che è il 347 7272274. Intanto per noi procede la musica, arriva Cher.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
4: Grazie.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie a voi.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.
6: Beach Tour 2026!
3: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: nostro appuntamento di questo venerdì abbiamo un appuntamento importante, quello con il nostro B-Day.
1: Quanto mi piace
0: il nostro B-Day, è l'appuntamento in cui facciamo degli auguri di compleanno a sorpresa. Oggi c'è un festeggiato che appartiene a Bisceglie, nel senso che appartiene perché vive lì e di lì ora non so dove, in questo 14 di agosto. Vediamo innanzitutto se risponderà alla nostra chiamata, che squilli il telefono, perché i nostri festeggiati non lo sanno che verranno contattati da noi. Noi arriviamo e gli facciamo degli auguri speciali da qualcuno che vuole bene ai festeggiati e che ha organizzato questa sorpresa chiamandoci, perché ovviamente vanno prenotate queste sorprese. 08089.
2: Pronto?
0: Pronto? Ciao, c'è Leo per caso?
2: Pronto?
0: Pronto, ciao, c'è Leo per caso?
2: Sì, c'è lei.
0: Io sono Rebecca di Radio Selene e avrei una sorpresina per Leo. Posso parlare con Leo?
2: Sì, Leo, sì.
3: Chi è?
0: Posso? Ciao. Leo, ciao! Ciao Leo, sono Rebecca e ti chiamo da Radio Selene perché qualcuno mi ha detto che oggi è il tuo compleanno, per cui tanti auguri!
3: Grazie mille, che sorpresa! Ma così da parte di chi?
0: Certo, te lo dico subito. Allora, ci sono delle persone speciali che ti vogliono bene, che ci hanno chiamato e hanno organizzato questa sorpresa. Parlo di Enzo, Felice, tua sorella Lucrezia e anche Rosa. E da tutti gli amici, insomma.
3: Sì, no, a mezzanotte io sono nato esattamente alle 00:00 e anche il compleanno di mia madre.
0: Ah, oh, a doppi auguri. Allora, come si chiama la mamma?
3: Chiara.
0: Chiara?
3: Sì,
0: tanti auguri, Chiara. Allora, se sei in ascolto, tanti auguri anche a te, Chiara, e tanti auguri appunto.
3: Infatti,
0: a te, Leo.
3: Dicevo proprio quando è il nostro compleanno, mezzanotte proprio.
0: Ma doppi festeggiamenti. E quindi oggi come festeggiate?
3: Io stasera festeggio con gli amici, domani festeggeremo in campagna con la famiglia, Panzerotti e via. Stasera invece a ballare dalle parti di mare su Bisceglie, quindi
0: bellissimo.
3: Sarà stasera a festeggiare godendomi il panorama, perché abbiamo una costa anche fantastica, quindi ce la godiamo, siamo fortunati
0: e fate venire.

0: Bellissimo. Immaginando di spegnere 39 candeline in questo momento, esprimi un desiderio. Hai fatto?
1: Ok, sì, sì.
0: Ok, l'hai fatto a mente. Benissimo, custodiscilo. Io ti faccio tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie.
0: E che sia un'ottima giornata per te e anche per tua madre Chiara.
1: Grazie,
0: tanti auguri.
1: Tante belle cose, grazie.
0: Benissimo, è così che si conclude il nostro B-Day di oggi e vi ricordo che l'appuntamento torna questo pomeriggio alle 17.30.
2: Stai ascoltando

Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con i supermercati DOC e Famila Superstore. I supermercati DOC e Famila Superstore ogni giorno lavorano per farci realizzare capolavori da portare in tavola e regalarci emozioni. Selezionano prodotti che rispettano l'ambiente, la sua bellezza, la sua salubrità. L'impegno storico dei supermercati DOC e Famila Superstore è quello di fare il massimo per garantire il benessere che tutti meritiamo. Il loro segreto è quello di una maniacale attività quotidiana di controllo della qualità. Solo a tavola si difende il nostro vero patrimonio, la salute. Supermercati DOC e Famila Superstore rendono accessibile la spesa di grande qualità.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 20.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Questa è Radio Selenium.

anche oggi, giovanotti, nel nostro appuntamento di questo venerdì 14 agosto. Ecco, apriamo una tematica che magari avrete sperimentato sulla vostra pelle e quindi ci potrete dire la vostra, o magari no, ma vogliamo comunque conoscere il vostro parere. A volte capita, no, di avere bisogno di un po' di denaro e quindi capita anche di chiedere un prestito, e questo accade anche tra amici, parenti. Perché? Perché c'è un affetto, c'è un legame, quindi ci si supporta soprattutto nei momenti di difficoltà. Ma mi sono imbattuta in un articolo che, ecco, andava a valutare se fosse o meno saggio prestare del denaro a parenti o amici, perché può essere un'arma a doppio taglio, in quanto si creano a volte delle tensioni, dell'imbarazzo, che possono addirittura andare a rovinare il rapporto, nel senso che tutto nasce da una buonissima fede, la volontà di chiedere aiuto e la capacità di chiedere aiuto ad una persona di cui ci si fida molto. Però poi ci sono dei rischi che si nascondono, dei tranelli. E quindi quali sono? Innanzitutto si crea della tensione, si crea dell'imbarazzo quando magari chi ha prestato del denaro aspetta di riceverlo, aspetta questa restituzione, e questa fase di, ecco, stand by in cui si è un po' in bilico può generare ansia, senso di colpa, ma anche rancore reciproco nel tempo. A volte si arriva anche a perdere il rapporto. Molte amicizie e legami, sia familiari che amicali, si interrompono in modo definitivo a causa di debiti non saldati. E poi c'è la questione dell'aspettativa. Perché? Perché chi riceve il denaro potrebbe sottovalutare l'importanza della scadenza, perché di solito chi presta rassicura e quindi ti do del denaro, sì, poi quando puoi me lo restituisci, ma quel poi può comprendere un intervallo di tempo che intende una settimana, un mese, un anno, 10 anni o chi lo sa. E quindi alla fine dei conti quel fondo, quei soldi prestati rischiano di essere un po' a fondo perduto. Tutto questo genera della tensione, quindi tra poco vi vorrei anche dare dei consigli, che ovviamente danno degli esperti, per prestare del denaro anche a parenti e amici senza rovinare il rapporto. Intanto voi fatemi sapere la vostra, vi siete mai trovati in questa situazione? Secondo voi è giusto, è una cosa buona prestare del denaro a parenti o amici, o meglio evitare per non finire sotto pressione? 347 72 72 274. Intanto Under Pressure, ci sono i Queen.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Kusdra in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani, in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea. Sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi a Israele.
1: Cresce la tensione intanto lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile era accaduto a giugno quando alcuni Rafael francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
2: Ancora viva l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo catanese, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte di domani a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Intanto arriva una stretta sulle regole per chi vuole salire sul vulcano. Dalla serata di ieri è in vigore un'ordinanza che impone di mantenersi ad almeno 200 metri di distanza dal fronte lavico. Il provvedimento arriva dopo che nei giorni scorsi numerose persone si erano spinte a ridosso della colata per scattarsi dei selfie.
1: Un vasto incendio è divampato invece nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine, alle porte di Como. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte, nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Da questa mattina due velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento delle fiamme dell'incendio. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale.
2: Una donna di 71 anni è stata uccisa nel suo appartamento di Torbella Monaca, alla periferia est di Roma. Il corpo è stato ritrovato all'interno di un armadio. Per la sua morte è stato fermato il figlio 51enne che avrebbe confessato l'omicidio. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, la donna sarebbe stata aggredita durante una lite scoppiata perché l'uomo le chiedeva soldi per comprare droga.
1: Il calcio, clamorosa frenata nella trattativa tra Inter e Lazio per Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro avrebbe dovuto lasciare Milano questa mattina, ma la Lega non ha dato l'ok al trasferimento e al momento l'operazione è sospesa. Il nodo della questione è di natura burocratica. I biancocelesti infatti hanno l'obbligo del mercato a saldo zero e l'operazione in prestito con obbligo è di fatto un acquisto a titolo definitivo. Le due società dovranno quindi perfezionare la formula. Nessun problema invece per l'approdo di Spencer all'Inter e il calciatore sta effettuando le visite mediche e poi firmerà il contratto.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
6: Benvenuti nel nostro venerdì di musica, 14 agosto, una giornata ancora tutta da vivere e noi siamo a Lido Matinelle per una nuova tappa del Bistour ed è da qui che ascoltiamo insieme la nostra musica. Arriva subito Olivia Dean e poi anche i Coldplay.

Don't Panic nel nostro appuntamento di questo venerdì. Noi siamo in diretta da Lido Matinelle ed è bello anche leggere i messaggi dei nostri ascoltatori che si riconoscono in quello che stiamo raccontando, tipo Leo da Bisceglie che dice Lido Matinelle, Lido top top top top, quasi ogni lunedì siamo là, e quindi capite bene che vi stiamo raccontando di un luogo spaziale in cui si sta veramente bene, che vi invitiamo a visitare. E poi salutiamo anche gli amici lontani, per esempio c'è Roberto che ci scrive da Bolzano al lavoro, ci ascolta in streaming e dice siete bravi, buona musica, belle scalette musicali, viva la Puglia, sono stato a giugno a Vieste, che bellezza, ma ciao a te Roberto e soprattutto buon lavoro. Riprendiamo un po' il nostro discorso di oggi, ecco, parlavamo della possibilità di prestare del denaro ad amici o parenti, è una cosa che si fa con tutto il cuore perché magari viene chiesto un aiuto da parte di una persona a cui vogliamo bene e quindi c'è la disponibilità, quando c'è la disponibilità economica soprattutto di prestare del denaro, di fare questo gesto molto, molto bello, molto anche altruistico. Perché però poi qualcosa va storto, si rovinano i rapporti, si crea della tensione, si crea dell'imbarazzo? Perché a volte il denaro non viene restituito o non viene restituito in tempi, ecco, adeguati, diciamo così. Ma sentiamo un po' anche quello che hanno raccontato i nostri ascoltatori. Maurizio da Turi dice: se vuoi farti un vero nemico basta prestare del denaro, recita un proverbio, perché con molta probabilità il denaro prestato o non ti viene restituito o verrà restituito con molta difficoltà. E purtroppo è vero, io da un po' quando qualcuno mi chiede del denaro gli dico non mettermi in difficoltà, ecco, così tagliamo la testa al toro. Anna Maria dice: ogni volta che li ho prestati purtroppo non mi sono mai più tornati indietro. Ancora Savino da Bisceglie dice: buongiorno Radio Selene, sì, si può prestare del denaro, ma sarebbe meglio mettere giù due righe con firma di entrambi, in modo che in futuro non ci siano malintesi. Sembra assurdo farlo tra parenti, lo so, ma sarebbe meglio per tutelare entrambe le parti. Dello stesso parere, quindi negativo, è Vincenzo da Bisceglie che dice: è meglio non prestare nulla a nessuno, ve lo dico io, perché si rovinano i rapporti. E in quel ve lo dico io capisco che c'è stata un'esperienza personale. Continuate a dirci la vostra se vi va, 347-7272-274. Noi restiamo calmi, ma la Coca-Cola la agitiamo. Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso nel nostro appuntamento. A proposito del tema di cui parlavamo, quindi la possibilità di prestare dei soldi a qualcuno, soprattutto amici e parenti, si può fare, è saggio, non è saggio, come va a finire questa storia? Insomma, vi sento piuttosto negativi riguardo alla questione, anche Nunzio, se ti verranno restituiti, quindi posso trarre le somme? Non siete molto d'accordo sulla cosa, però c'è chi lo fa giustamente perché ha il piacere, la generosità di aiutare.

Chi è in difficoltà e chiede una mano, soprattutto quando si tratta di parenti o amici. Comunque potete continuare a dirci la vostra, ma voglio giocare con voi, cambiamo anche un po' registro, dai, divertiamoci. Perché c'è l'indovinello del giorno, che secondo me è molto facile, quindi mi immagino davvero una gara di velocità oggi, perché secondo me la risposta la sapete tutti, ma vediamo chi sarà il più veloce a scrivere la risposta corretta. Io vi dico gli ingredienti e voi mi dite di che piatto stiamo parlando. Pronti? Allora, è una cosa che si fa con il sugo, gli spaghetti e il peperoncino. 347-7272-274 per scriverci la risposta che ritenete corretta. Quale piatto si fa col sugo, gli spaghetti e il peperoncino? Ha un nome ben preciso, vediamo chi indovina.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: D'altronde è così che stiamo noi, Lido Matinelle, questa bellissima giornata, questa bellissima mattina. Siamo in sicurezza, salvi, felici e contenti e ci stiamo divertendo un sacco. Però io sono nella postazione alta, una terrazza che si affaccia proprio sul Lido. Laggiù stanno facendo un sacco di giochi, io voglio sentire come va. Mariano, ciao, raccontami un po' come
1: qui
0: stai.
1: In spiaggia ci stiamo divertendo tantissimo con tutti gli ospiti del Lido Matinelle qui a Trani. Ma io volevo capire una cosa, perché ti vedo lì in balconata, sembra bellissimo, raccontaci un po' come sta andando lì.
0: No, ma qui benissimo, tra poco diamo la risposta all'indovinello del giorno, perché devo dire sono stati molto bravi, quindi vedremo quale sarà la risposta corretta. Ma io attorno a te vedevo un sacco di gente, cosa sta succedendo in questo momento?
1: Allora, in realtà qui ci stiamo divertendo tantissimo, c'è il gioco per i bambini, ma noi fino alle 13 siamo qui con i gadgets di Radio Selene, tutti i nostri partner, quindi vi aspettiamo, siamo qui fino alle 13. Ciao Rebecca!
0: Oh, perfetto, ma ciao a te. Allora, io un gadget non lo posso dare a chi è a distanza, però posso fare una cosa, chiamare chi mi ha dato la risposta corretta nel più breve tempo possibile.

0: c'entra questo, ok? Indovinate, sì, la ricetta e il piatto dagli ingredienti. Io ho detto, gli ingredienti che compongono questo piatto sono gli spaghetti, il sugo e il peperoncino. Di che ricetta stiamo parlando, Arianna?
1: Della famosa assassina.
0: Brava!
1: Assassina. Ormai è un piatto che spopola, che tutti tentano di replicare, però insomma, se lo si vuol mangiare bene bisogna andare a Bari. Noi ormai abbiamo dei posti del cuore dove andiamo a mangiarlo, perché sappiamo chi lo fa bene, ecco.
0: Bravissima Arianna, sei stata, sì, la più veloce, ci hai dato anche dei buoni consigli, quindi in quel di Bari si trova della,
1: sì,
0: buonissima assassina.
1: Sì, a Bari ce ne sono tanti, ora non mi va di dire qualche nome
0: chiaramente,
1: perché non mi sembra corretto, però sicuramente sono i più bravi a farla, quindi anche per i nostri amici che sono qui in vacanza non dimenticate questo, così, questo
0: di assaggiarla
1: a Bari. Sì, sì.
0: Ottimo, ottimo Arianna. Allora io vi auguro un ottimo Ferragosto, perché ho capito che sarai in compagnia, e una buona giornata.
1: Grazie, grazie a voi ragazzi per la compagnia. Buona giornata.
0: Che bellezza. A te, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Beach Tour 2026. Let me tell you.

Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Divella. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono ad altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Scimmi scimmi nel nostro appuntamento di questo venerdì 14 agosto. Chiudiamo una volta per tutte la tematica che abbiamo aperto e che vi ha visto molto partecipi e coinvolti. Devo dire, il discorso del prestare del denaro ad amici e parenti, che nasce appunto come un atto di generosità, buona fede, poi purtroppo a volte si incrinano anche i rapporti. Sentiamo ancora come sono andate alcune delle vostre esperienze. C'è Alessandro, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti. Allora, prestare i soldi, sì, l'ho fatto nei confronti di un'amica che doveva pagare l'affitto ed era in difficoltà, non me li ha chiesti, sono intervenuto io di mia sponte. Sono passati 2 anni, lei ogni volta che ci vediamo mi ricorda che mi deve questi soldi. Io quando ho fatto questo gesto l'ho fatto consapevolmente, sapendo e considerando già che probabilmente non l'avrei mai riavuto indietro. Quindi secondo me da parte di chi riceve il prestito mi aspetto, come dire, un impegno, che magari mensilmente mette da parte un po' di soldi e dice ok Ale, questo metodo, questo, così riesco a saldare il debito.
0: Sì, potrebbe essere un metodo giusto sicuramente, anche per non stare in questa situazione anche un po' di tensione. Comunque grazie ad Alessandro da Valenzano che ci ha dato la sua opinione. Noi continuiamo in questo nostro venerdì da Lido Matinelle, che devo dire è straconosciuto. Stiamo ricevendo diversi messaggi anche dei nostri ascoltatori che sono d'accordo, che spendono parole, belle parole per il Lido. Sentiamo un'altra ascoltatrice che dice:
2: ciao Rebecca, sono Costanza da Molfetta. Stati a un posto meraviglioso, io vado tutte le domeniche là.
0: Hai visto? E noi li scegliamo bene i lidi che ci ospitano, e lo diciamo che sono le spiagge più belle della Puglia, per cui seguite il nostro tour, così conoscerete anche voi ogni volta un posto meraviglioso in cui vivere questa splendida

questa baciata che si è impadronita per sempre di tutte le feste, di ogni momento di ballo di gruppo. È l'unica baciata che tutti sanno ballare. Obsession. E buongiorno, sono le 13:01.

0: 2026!
1: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: di agosto insieme, alla fine della mattinata, si intende alla fine di questa nuova tappa del Beach Tour che precede i festeggiamenti di Ferragosto. Grazie a tutti voi che siete stati in nostra compagnia, grazie soprattutto a Lido Matinelli che ci ha ospitato, a tutti coloro che sono venuti a regalarci un sorriso, raccontarci una storia, a chi ha partecipato ai giochi, a chi ha condiviso questa splendida energia, grazie a Giuseppe che ci ha ospitato e grazie a tutti coloro che anche da lontano si sono uniti ai nostri racconti e hanno partecipato alla nostra diretta. Vi invito personalmente a Lido Matinelli che, come avete visto, sentito e potrete vedere anche dalle storie che abbiamo pubblicato già in tempo reale sui social, è un luogo super accogliente in cui si può praticare dello sport acquatico, in cui ci si può divertire in acqua, in cui si prende il sole, si mangia bene e tanto tanto altro. Ora io ringrazio la squadra tecnica che rende possibile il Beach Tour ogni giorno, una squadra composta da Teo De Marinis, Dario Quagliarella, Flavio, Vita Antonio che sono qui in spiaggia, Silvio Tempesta negli studi di Corato che ha coordinato invece tutto ciò che riguardava la mia diretta e la musica, e fatemi salutare chi è ancora sotto al sole in spiaggia lì vicino al mare che ha gestito tutti i giochi in maniera magistrale, quindi Mariano Pizzarelli, un ringraziamento a lui e a tutta la squadra di ballerine, Nunzia, Anna Maria, Anna, Crizia, Silvia, che hanno fatto divertire grandi e piccini, e grazie a Viviana Fasciano che racconta tutto quello che facciamo ogni volta grazie alle nostre pagine social, visitatele così avrete modo di capire, se ancora non l'aveste già capito, che cos'è il nostro Beach Tour. E per questo viaggio incredibile ringrazio il nostro direttore Luciano Tarricone che ogni volta è con noi qui presenti in spiaggia e ci porta in giro e largo per tutte le spiagge più belle della Puglia. L'appuntamento è per domani, penultima tappa del Beach Tour, 15 agosto, Ferragosto, lo festeggiamo insieme eccezionalmente di pomeriggio. Vi aspettiamo dalle 16 al Brigantino a Barletta. Grazie a tutti per esserci stati, una buona giornata. Un buon Ferragosto a tutti e a tutti, buon venerdì. Ciao da Rebecca.
1: Beach Tour 2026.
2: Beach Tour 2026. Radio Selene Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile era accaduto a giugno quando alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
3: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Qusra in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea, lo sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi e ad Israele.
4: Economia: nel secondo trimestre il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE rispetto al trimestre precedente. La stima preliminare pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE. Nel primo trimestre 2026 il PIL era rimasto stabile nell'area dell'euro ed era aumentato dello 0,1% nell'UE. L'Italia nel secondo trimestre cresce dello 0,2% contro lo 0,3% nel primo trimestre. Dopo Austria e Romania, che vedono un PIL invariato, il dato italiano è minimi tra quelli dei 14 paesi rilevati.
3: I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Gli accertamenti dei carabinieri sulla vicenda sono tuttora in corso.
4: Oggi è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto. Bollino rosso dal pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana di Ferragosto sarà segnato dalla chiusura della gran parte dell'attività economica del paese in vista dell'aumento dei flussi veicolari. ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
3: Il calcio si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con il diritto di riscatto più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
4: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
2: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
6: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
9: Radio Selene.
2: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
9: Vivi e Rivivi.
2: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2017.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Radio Selene.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1996.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1979.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 1997.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Eccoci insieme il pomeriggio di Radio Selene di nuovo in pista. Ciao a tutti. Noi siamo qui fino alle 18 a farvi compagnia. Al microfono ci sono io, Gaia, e dall'altra parte del vetro c'è Gigi Savoni in regia, che saluto e ringrazio. Beh, oggi una bella giornata, venerdì, quindi già il weekend ci chiama, ma soprattutto è la vigilia di Ferragosto, quindi 14 agosto, c'è un'area tutta particolare per domani, tutti ufficialmente nel periodo più bollente dell'estate, tra ferie, grigliate, mare, amici, vacanze, poi ognuno ha le sue tradizioni. Io per esempio quando arrivava Ferragosto amavo i fuochi d'artificio, davvero li aspettavo per tutta l'estate, fin quando poi non so perché ho iniziato veramente ad odiarne il rumore. Vince, voi che piani avete? Che combinate? Fateci sognare, voi che siete in giro, noi siamo qui al lavoro, ma magari viviamo le ferie attraverso i vostri racconti, che dite? Però abbiamo tempo per parlare, quindi partiamo con la prima canzone di questo appuntamento. Dal 2001 c'è Vasco, Ti prendo e ti porto via.

0: Radio Seleni. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Seleni.
4: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene e magari mentre siete lì a godervi le ferie, noi intanto facciamo delle vacanze immaginarie e lo facciamo con la nostra migliore amica, la musica di Radio Selene. Mica male, adesso con Buon Vento, Giovanotti e Alfa e poi Edoardo Bennato con Mestieri che si inventano.

0: Edoardo Bennato su Radio Selene, la sua Mestieri che si inventano. E amici, si avvicina Ferragosto domani, quindi questo significa soltanto vacanze, ferie. Ma quanti posti nel mondo ci sono da visitare? Davvero sono tantissimi, ma c'è anche chi invece viene dall'estero e vuole visitare la nostra terra, la nostra Puglia, che ormai piace sempre di più. Ed ora, parlando di invenzioni proprio, c'è un modo tutto nuovo, tutto alternativo di visitare i vari posti nel mondo e soprattutto anche il nostro territorio, perché quanto pare l'estate 2026 è all'insegna del viaggio lento, della voglia di scappare da tutte le mete affollate per vivere i luoghi con più calma, respirando davvero il territorio, le tradizioni, il cibo, insomma tutto quello che c'è da offrire. E questo lo confermano proprio i numeri, perché secondo Home Exchange, che è una community dove scambi casa tua con altre persone di tutto il mondo e tu magari vai in casa loro, che so, in Norvegia, e fai una vacanza lì, ecco, gli scambi delle case pugliesi quest'anno sono aumentati del 57%, che è una bella percentuale, ed è un boom che racconta un turismo un po' più autentico, perché soggiornare in questo modo ti porta non solo a risparmiare ma anche ad abitare un quartiere, perché in un certo senso sei costretto a fare la spesa nei supermercati del vicinato, a frequentare i ristoranti dove vanno i residenti, e vivere la Puglia a qualunque posto del mondo come se fosse davvero casa tua. E pensate che in Italia i pernottamenti quest'anno arrivano a 239.000 prenotazioni previste, che è tantissimo, e a tranare tutta questa crescita sono proprio il sud e la costa adriatica. Per esempio, qui da noi la regina è proprio Lecce, che conquista il primo posto perché unisce arte, gastronomia, vita urbana, poi a due passi c'è anche il mare, ed è proprio questo rapporto diretto con il territorio che ad oggi cercano i turisti, e quindi gli scambi di casa vanno fortissimo anche a Lecce. Insomma, il viaggio quindi adesso può essere un'esperienza proprio di voler vivere un posto come se fossi un local, e anche soltanto per un giorno, per un po' di giorni di vacanza, e qui in Puglia possiamo dire siamo anche un passo avanti in questo.
1: Ricordo quelle sere sogni.

Umani Film, Eros Ramazzotti e Max Pezzali su Radio Selene, e oggi quindi si parla di viaggi, di Ferragosto, si avvicina domani, quindi tutti in vacanza, tutti in ferie, ma questo viaggio lento, questa nuova moda che sta conquistando un po' tutto il mondo, ma anche la nostra Puglia, ma chi l'ha inventata davvero? Perché pensandoci, secondo me c'è lo zampino di qualcuno oltreoceano che ci ha pensato, anche perché si vede molto dei social, perché soprattutto gli americani amano scoprire il territorio in tutti i suoi aspetti, viverlo proprio come dei locals, quindi dalle case scambiate che loro chiamerebbero home swapping. C'è proprio questa voglia di vivere un quartiere, una città, un paese come se fosse tuo, e secondo me questa atmosfera di casa ti porta davvero a vivere un posto piuttosto che a soggiornare in hotel o in resort. Però noi questa cosa in realtà ce l'abbiamo proprio nel DNA, perché si chiama vita lenta, e secondo me queste vacanze vissute piano noi ce le abbiamo proprio ogni giorno, le viviamo quotidianamente, e anche se mi meravigliano le percentuali, perché non mi aspettavo che così tanti pugliesi scambiassero la propria casa.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Giulio Cesare e Antonello Venditti dal 1986 su Radio Selene. Eccoci qui. Ecco, se tutti parlano di questa moda della vacanza vissuta piano, come chi vive davvero in questi posti, tutto bellissimo, per carità, però per dirvi, io non so se ce la farei né a scambiare casa né in realtà a far vivere una persona in casa mia. E quindi in realtà in un viaggio arrivo in una città e voglio davvero vedere tutto, quindi mi organizzo tutto a puntino, adatto tempistiche, mezzi, costi, chi più ne ha più ne metta, per poter dire ok, al ritorno sono soddisfatta di tutto quello che ho fatto, ho visto tutto quel che potevo fare, l'ho fatto, ecco. Quindi non lo so, vi chiedo, magari potete consigliarmi voi, ma come si fa a rallentare? Insegnatemelo, perché l'idea in realtà mi stuzzica, fare una vacanzina anche corta come se fossi una local, vorrei provarci davvero, però c'è qualcosa ancora che mi frena. Lo sai?

Dan on Me, Elton John dal 1974 su Radio Selene, e quindi rimaniamo in Inghilterra ma torniamo al 2026 con i Rolling Stones ed uno dei loro nuovi brani, questo tratto dal loro 25esimo album uscito proprio questo luglio, 10 luglio, con 14 tracce diverse. Ed ora su Radio Selene ci ascoltiamo Jealous Lover, in cui sentiamo Mick Jagger in questo groove un po' pop, ecco, Jealous Lover.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Bentornati o benvenuti cari ascoltatori, siete su Radio Selena in compagnia di Gaia al microfono, Gigi Savoni in regia, fino alle 18 saremo insieme, chiacchieriamo, ascoltiamo musica. Oggi venerdì 14 agosto inizia il weekend e quindi siamo già in tema, c'è Saif con la sua buona domenica.

0: Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao, una canzone di quest'anno che ci fa viaggiare in tutto il mondo, ma in questo momento parliamo di un classico, di una delle canzoni più amate di Francesco De Gregori e probabilmente di tutta la musica cantautorale italiana, La donna cannone, che non nasce da una storia vera ma da un'immagine poetica che De Gregori ha trasformato in simbolo, il desiderio di volare via, di liberarsi da tutto, un inno alla libertà, alla leggerezza e a quel momento in cui forse decidi di cambiare vita. La donna cannone.
1: Butterò questo mio enorme

oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

da sola verso un cielo nero, nero si in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Radio Seleni.
1: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
0: Radio Seleni.
4: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene e noi continuiamo fino alle 18 con tanta grande musica e anche tante chiacchiere. Ma adesso ci ascoltiamo Lady Gaga e Doechii con Runway e subito dopo Joey Salinas con Rockin' Romance dal 1991.

questa Rock and Romance, un po' di musica dance in questo venerdì, ci prepariamo a ballare. Niente, adesso stavo leggendo una vera e propria favola moderna, perché potrebbe essere scritta in un libro, quindi se magari a casa avete un vecchio armadio, apritelo, perché potreste trovare un tesoro, tipo il mondo di Narnia. Forse non ci sarà proprio un nuovo mondo dietro le ante, ma potreste trovare una scatola chiusa da decenni che potrebbe contenere foto, ricordo, documenti o anche tre buoni fruttiferi postali da 1.000 lire ciascuno, regalati magari per un battesimo nel 1950. No, Gigi, che ne pensi? E però è tutta realtà, perché questo è successo a Toritto, in provincia di Bari, a Giuseppe, che oggi ha 76 anni, li ha ritrovati solo a maggio scorso. E niente, questi buoni sono sempre stati lì, al buio, per tre quarti di secolo, e all'epoca valevano in realtà pochissimo, ma oggi potrebbero corrispondere a 138.000 euro. Un bel gruzzoletto. C'è un problema però, perché Poste Italiane sostiene che siano scaduti ormai da anni, ma l'associazione che segue Giuseppe afferma che la prescrizione a cui loro si appellano parte solo quando il titolare reclama questo diritto, questa appartenenza appunto ai soldi. E se quei buoni quindi li ha ricevuti a 4 mesi, o giustamente non poteva saperlo, così i legali dicono che Giuseppe potrebbe aspettare fino al 2036 per riscuotere questi buoni fruttiferi, e con questa cifra così alta anche perché negli anni 50 gli interessi erano altissimi. Quindi vedete, un piccolo dono di padre in figlio che ad oggi potrebbe trasformarsi in un tesoro sostanzioso. Quindi

Mark and Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope su Radio Selene. Magari siete proprio a Napoli perché è momento di vacanze, di ferie. Che cosa state facendo? Dove siete? Cosa farete? Noi intanto vi ricordiamo che Radio Selene, noi di Radio Selene, saremo in diretta dalle 16 alle 19 domani a Barletta, Lido il Brigantino, con musica, mare, gente in festa. È un mix perfetto per passare bene il Ferragosto, quindi se siete in zona passate a salutarci, che a noi fa sempre un sacco piacere.

0: Siete su Radio Selene e adesso voglio parlarvi di Palazzo delle Arti Beltrani, che presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. I prossimi appuntamenti sono domani, sabato 15 agosto, ore 21, con Alfredo De Giovanni, che omaggia Pino Daniele con lo spettacolo O Sete Ancora, un viaggio nella vita e nella musica del grande artista napoletano attraverso i suoi più grandi successi e testi inediti. Invece questa domenica, 16 agosto alle ore 21, la Ceralacca Band omaggia i grandi cantautori italiani attraverso brani iconici che hanno segnato la storia della musica. Scoprite il programma completo su palazzodeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

Appena ascoltato Mandy di Barry Manilow dal 1974. Che bella questa storia che sto leggendo. Una bella scena ieri in una pineta di Cannole, nel cuore del Salento, in provincia di Lecce, perché una pattuglia speciale dei carabinieri era a cavallo e ha fatto impazzire sia grandi che piccoli. Giustamente loro stavano solo facendo il loro lavoro di controllo del territorio, ma magari in maniera diversa dal solito, però giustamente a cavallo si può entrare anche in posti nascosti della pineta. E in realtà poi sono stati anche capaci di regalare questo momento di vicinanza con la comunità, visto che molti bambini poi si sono messi in fila per una foto, anche gli adulti si sono incuriositi facendo soltanto il loro lavoro, era soltanto quello che stavano facendo, però hanno destato attenzione proprio perché andavano a cavallo. Una cosa insolita sicuramente che attrae soprattutto i bambini, regalando loro un pomeriggio diverso, un pomeriggio che magari non ti aspetti, perché sei in campagna, in Salento, stai facendo un giro magari nella pineta e ti trovi questa pattuglia con i cavalli. È una cosa bella.

I Police su Radio Selene con la loro When the World is Running Down, You Can't Go Wrong. E quando il mondo va a rotoli, tu non puoi sbagliare. Ma ora cambiamo mood e cambiamo musica. Arriva Machine Gun Kelly con Girl Next Door. E sì, si porta dietro anche un featuring con un suo amico Wiz Khalifa. In questa canzone un po' pop, un po' punk, un po' come lo sono entrambi. Girl Next Door su Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

0: Radio Selene.
1: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene e qualunque sia lo scenario in cui vi trovate, traffico, vacanze o magari anche una passeggiata senza fretta, noi vi teniamo compagnia. Adesso con Olivia Dean e la sua So Easy to Fall in Love, poi Post Malone e Enough is Enough.

Che bella la musica di Radio Selene. Continuiamo questo pomeriggio ora con un classico, il momento di ascoltare un vero e proprio manifesto dei Beatles, With a Little Help from My Friends, un manifesto di quanto contano le persone che ti stanno accanto. Niente superpoteri, ma solo quella spinta che un amico ti dà quando stai per mollare tutto. Una delle pochissime canzoni, tra l'altro, con la voce di Ringo che la canta con una sincerità disarmante, e ogni volta sembra ricordarti che davvero, magari da soli si va veloci, ma insieme si va lontano. With a Little Help from My Friends, i Beatles su Radio Selene.

0: Questa è Radio Serena. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
5: La nostra terza ora insieme è appena partita. Ciao a tutti, sono Gaia, siete su Radio Selene e mentre questa settimana corre sempre più veloce, davvero attendi le ferie per secoli e poi boom, volano in un attimo. Ma voi non ci pensate, adesso ascoltiamo la musica, adesso.

You two insieme a noi su Radio Selene con Sometimes You Can Make It On Your Own. E calza a pennello questo titolo che dice a volte non puoi farcela da solo, e perché proprio il dilemma del giorno che voglio chiedervi, e secondo me ci riguarda un po' tutti, riguarda quelle piccole cose che ci danno fastidio ogni giorno, perché alla fine magari possono succedere tante, magari grandi cose che possono rovinarci la giornata, ma quelle piccole cose che si ripetono, che magari ci fanno sbuffare, ci tolgono un filo di energia ogni volta, mamma mia. Ecco, quelle sono il dilemma di oggi. Per esempio, la mia piccola cosa stressante giornaliera è quando sono impegnatissimo da fare mille cose insieme e il telefono vibra proprio in quel momento in cui il mio umore sta cambiando, sta diventando quello giusto. Tipo, non lo so, magari sono piena di faccende, mi fermo veramente un secondo, ascolto una canzone, me ne capita una stupenda, me la godo e tac, proprio in quel momento mi squilla il telefono, mi spezza proprio il ritmo, cioè mi fa perdere le good vibes, come si suol dire, e ogni volta penso, ma davvero, ma proprio adesso mi dovevi chiamare? E giuro che se potessi cancellare solo questa piccola cosa quotidiana stressante vivrei un pochino meglio, lo so, io lo so. E quindi vi chiedo, se poteste cancellare una piccola cosa che vi stressa ogni giorno, quale sarebbe? Quella sciocchezza che però vi rovina l'umore, che vi rallenta e vi fa dire uff, proprio vi fa sbuffare. Ecco, scrivetemelo al 347-7272-274 o mandatemi una nota vocale che fra poco vi sento, vi leggo e magari scopriamo che abbiamo tutti gli stessi micro stress giornalieri. Ecco, magari ci facciamo due risate insieme.

Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre su Radio Selene. Allora, cari ascoltatori, il dilemma del giorno è: se poteste cancellare una piccola cosa che vi stressa ogni giorno, quale sarebbe? Gioacchino da Bitonto mi scrive: apro il frigo convinto di trovare qualcosa e quando invece c'è solo la luce mi sento preso in giro. Vabbè, il frigo ti giudica, anche gli oggetti adesso ci si mettono, ma vedi un po'. Comunque c'è anche Serena da Noi Cattero che mi scrive: io cancellerei chi mi scrive ti devo parlare poi sparisce per ore. Quale crudeltà pura, vero? È vero, molto stressante anche quello. Poi vuoi sapere le cose che ti vogliono dire loro e ti lasciano proprio loro sulle spine. Continuate comunque a scrivermi: se poteste cancellare voi una piccola cosa che vi stressa ogni giorno, quale sarebbe? Al 347 7272 274, che fra poco leggiamo i vostri messaggi.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

Banks, Ricky Martin dal 2001 su Radio Selene. E amici, oggi parliamo di un dilemma. Qual è quella cosa che vi stressa sempre? State continuando a dare i vostri pareri, a dire la vostra. Ad esempio c'è Luca da Giovinazzo che mi scrive: la sveglia biologica. Mi sveglio sempre prima della sveglia e magari sono pure stanco. Ma perché? Quello, guarda, Luca, è un dilemma esistenziale. Poi ci sarà anche una spiegazione scientifica dietro, ma noi non la capiremo mai. Ci svegliamo e basta, così, senza una sveglia. Ma c'è anche Valeria di Squinzano che mi scrive: chi dice arrivo tra 5 minuti e poi passano 40 minuti, basta. Vabbè, il ritardo, sì, quello davvero può essere snervante, stressante, anche se non ti nego che a volte capita anche

0: Siete su Radio Selene e voglio dirvi che in Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carstiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, giochi di luce straordinari e sculture meravigliose vi sorprenderanno. Vivrete un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Spelio Family e Spelio Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera vivete l'inverno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Questa è Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Questa è Radio Selene.
1: La nostra puntata di oggi finisce qui, grazie a tutti voi cari ascoltatori per averci fatto compagnia. Ringrazio anche Gigi Savoni in regia, io lascio la postazione a Paola Cisternino e noi ci risentiamo lunedì dalle 15.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buonasera, come va cari amici di Radio Selene? Oggi venerdì 14 agosto, io direi che per i pochi sfortunati che chiaramente dovranno lavorare possiamo anche definirlo il giorno prima della vacanza, anzi molti sono già in vacanza, anche chi magari non è dovuto partire, si trova qui in Puglia, comunque oggi non si lavora, almeno la maggior parte di voi, perché noi siamo a lavoro e lo saremo anche quest'oggi rigorosamente in diretta fino alle 21. Salutiamo Gigi Savoni che si trova dall'altra parte e si occuperà di quello che voi ascolterete. Io direi di cominciare, lo facciamo con UB40.
0: Questa è

0: stai ascoltando Radio Serene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Questa è Radio Seleni.
5: 5 minuti dopo le 18 siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi in diretta fino alle 21 e parleremo di tantissimi argomenti. Rimanete attaccati alla radio, ora intanto ascoltiamo insieme Stessa Direzione, Paola Iezzi.

No, no, che te, Luciano Ligabue, qui su Radio Selene. Dunque, parliamo di un evento che sicuramente si può annoverare tra i più importanti dell'estate pugliese, ovvero parliamo del concertone della notte della Taranta. Ci sono due nomi oramai che sono effettivi alla conduzione di questo grande concerto, ovvero Emma Stoccolma e Aurora Leone dei The Jackal. Non so se ce l'avete presente, sicuramente sì. Bene, loro due saranno sul palco a condurre il concerto della notte della Taranta, appunto uno degli appuntamenti più attesi dell'estate pugliese, la serata che è in programma sabato 22 agosto a Melpignano, come sempre in provincia di Lecce. Vedrà sul palco tantissima musica, tanta tradizione e poi anche delle contaminazioni contemporanee, magari per chi ha avuto la possibilità di vedere, magari anche non dal vivo, perché poi lo trasmettono in televisione. Se avete visto qualche piccolo pezzo, avrete sicuramente notato che ci sono dei cantanti che si cimentano appunto con la tradizione della pizzica salentina, anche se non c'entrano assolutamente nulla, ma comunque il risultato a volte è molto buono. Elodie qualche anno fa è stata bravissima in questo, con la pizzica di San Vito, oppure Stromae. Insomma, ci sono appunto degli artisti che si cimentano con la cosa più importante per il Salento, ovvero la pizzica. E tra l'altro ci sono tantissimi nomi come Uelo, Maria Mazzotta, Levante, Saif, Giulia Vecchio. Bene, loro sono pronti appunto a salire sul palco per la musica popolare salentina attraverso appunto delle nuove interpretazioni e linguaggi musicali. Poi a completare lo spettacolo saranno anche le coreografie firmate da Freddy Franzutti. Quindi mi raccomando, 22 agosto, Melpignano in provincia di Lecce, notte della Taranta, come sempre un grande afflusso di gente. Vi spieghiamo anche come arrivarci, tutto questo lo facciamo

0: Temi Impala insieme a Jenny con Dracula. Dunque, si parlava proprio poco fa del concertone della notte della Taranta e ovviamente magari molti di voi vorrebbero andarci, non sanno come fare. In realtà ovviamente se siete della zona, ma anche volessero partire da Foggia, ci arrivate tranquillamente in auto. Il problema qual è? E a parte magari la distanza, che può essere un po' proibitiva se proprio partite da Foggia, come l'esempio che ho fatto, e che chiaramente poi bisogna trovare parcheggio, siete stanchi, ci potete andare tranquillamente con i mezzi pubblici, e sono oltre 12.000 i posti messi a disposizione dalle Ferrovie Sud-Est per raggiungere il concertone. Ci sono ovviamente queste collaborazioni tra la notte della Taranta e le Ferrovie Sud-Est, che si rinnova anche quest'anno con l'azienda che si conferma vettore ufficiale di uno degli eventi più attesi. E per quanto riguarda i trasporti, sono previste 46 corse straordinarie dirette in bus da Parabita, Colebasso, Otranto, Poggiardo e Tricase, per un totale di circa 4.500 posti offerti. Perciò basta andare appunto sul sito delle Ferrovie dello Stato e ci saranno dei posti disponibili e aggiuntivi, che non sono pochi, anche in bus, per raggiungere appunto il concertone della notte della Taranta.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte per

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, Feliciana, non è uno scherzo, sei con noi in diretta su Radio Selene, auguri!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi, sei bloccata a noi a vita, ti vogliamo bene.
4: No, vabbè.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

8 e 32 minuti in questo venerdì sera insieme qui su Radio Selene. Fino alle 21 abbiamo aperto questo nostro appuntamento parlando della notte della Taranta, quindi ci siamo concentrati ovviamente sulla zona del Salento ed è lì che rimaniamo per un motivo, perché in vista di Ferragosto chiaramente si devono rafforzare i controlli da parte dei carabinieri o comunque delle forze dell'ordine che controllano che non ci siano un po' troppi eccessi per festeggiare Ferragosto, che magari appunto non ci siano problemi in zona. La zona, diciamo, quella che forse concentra la maggioranza dei ragazzi, quindi parliamo di persone comunque giovani, è sicuramente la città di Gallipoli. Sappiamo bene che insomma è la meta preferita da molti giovani, ci sono un sacco di discoteche, belle spiagge, questo già lo sapevamo, e allora lì in particolare vengono rafforzati i controlli da parte delle forze dell'ordine. Il punto è che sono stati dotati di e-bike, avete presente le bici elettriche, per appunto potersi spostare molto più agevolmente, e soprattutto quest'anno hanno messo anche i cavalli, cioè vedremo i carabinieri a cavallo a Gallipoli, controlleranno che tutto sia a posto, e comunque sarà anche per il caro carburante probabilmente, perché va bene l'e-bike che è elettrica, ok, è anche agevole, ma il cavallo insomma è molto più grande di una bici elettrica. E allora io mi chiedo, giustamente potrebbe essere perché il diesel oramai costa l'ira di Dio, probabilmente anche perché allo Stato sicuramente la benzina non gliela regala nessuno.

0: Ancora un buon venerdì sera insieme qui su Radio Selene. Parliamo del nostro appuntamento più bello, quello dell'estate. Si parla del Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Già, perché cari amici, noi di Radio Selene anche quest'anno, come oramai facciamo da tanti anni, e per tanti anni intendo davvero tanti, 1992 per l'esattezza, bene, anche quest'estate siamo tornati sulle spiagge più belle della Puglia con il nostro Beach Tour, ovviamente targato 2026. Il Beach Tour è sempre una grandissima esplosione di energia e divertimento, e la scena è meravigliosa. Ci siamo noi di Radio Selene che portiamo la radio in diretta in riva al mare, portiamo la musica, i giochi da fare insieme, i gadget di Radio Selene che vi regaliamo in ogni nostra tappa, le risate, le sorprese, e non possono mancare le foto e le storie sui social. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e come sempre divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Le prossime tappe del Beach Tour sono domani, sabato 15 agosto, Lido il Brigantino a Barletta, in diretta dalle 16 alle 19 qui su Radio Selene, e poi ultima tappa, quella di domenica 16 agosto, Lido Franco Marino di Ginosa, in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 di Vella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno, e i supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
4: No, vabbè.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Venerdì sera insieme qui su Radio Selene, le 18:50 minuti in questo momento, in diretta fino alle 21, tra poco anche l'argomento del giorno che riguarda il caro vita e il caro vacanze. Intanto ascoltiamo i Maroon 5.

Si chiama Una possibilità, Malika Ayane qui su Radio Selene. In questo venerdì sera stanno già arrivando i primi messaggi. L'argomento di quest'oggi riguarda il caro vacanze. Cosa pensate che abbia raggiunto dei prezzi folli? Intanto ascoltiamo James Brown.

It's a Man's World, 1966, era James Brown. Buonasera, sono le 18:59.

0: cose.
1: Radio Selene.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
1: Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
1: Questa è Radio Selene.
10: Cari amici, siete su Radio Selene in questo venerdì sera insieme, rigorosamente in onda fino alle 21. Tra poco esploriamo insieme meglio l'argomento che abbiamo scelto per questo appuntamento. Arrivano due dischi di fila, Noemi e poi Ziggy Marley.

People, 19:13 minuti, Radio Selene, parliamo chiaramente di Ferragosto e Ferragosto di quest'anno è un po' particolare perché a casa ci sono 6,7 milioni di italiani e 4,4 milioni non partono per ragioni economiche. Ci sono delle indagini fatte in merito, fatte da Confturismo e Confcommercio, ed emerge proprio che 13 milioni di nostri connazionali sono in vacanza durante il periodo di Ferragosto, che, diciamo la verità, è il periodo delle vacanze per eccellenza. La gente magari aspetta tutto l'anno pur di godersi questo periodo, magari possibilmente al mare, poi ognuno sceglie la sua meta preferita, in Italia o meno, in montagna, insomma, l'importante è che si vada in vacanza. Ebbene, quest'anno molte persone, 4,4 milioni, non sono pochi, non partiranno per ragioni economiche. Chiaramente c'è il caro vita in generale, i prezzi dei voli o comunque anche dei treni sono aumentati a dismisura, gli alloggi e così via, alberghi, poi bisogna pure mangiare, suppongo, e quindi magari se poniamo, non so, per esempio una famiglia, madre, padre, due figli, ma io direi anche uno solo, che è abbastanza dispendioso, ecco il motivo per il quale si rinuncia a fare le vacanze di Ferragosto e si rimane in casa. Ahimè, purtroppo è una realtà che si vede tra l'altro anche nei posti turistici, c'è molta meno gente rispetto agli altri anni. E quindi la domanda che vogliamo farvi quest'oggi è proprio questa: caro vacanze, cosa pensate tra tutto quello che riguarda appunto il periodo di Ferragosto e delle vacanze, cos'è che secondo voi è arrivato a prezzi folli, quella roba lì che uno dice vabbè, io non posso, ci rinuncio, magari resto a casa o comunque ne faccio a meno. Parliamone insieme qui su Radio Selene.

Rolling Stones sono i The Colors su Radio Salene, sono già arrivati i vostri messaggi. Allora, da Turi Pierpaolo ci dice che è la benzina assolutamente la cosa che è più costosa in assoluto. Da Barletta invece Lucia ci scrive: le strutture per fermarsi a dormire che anche per una sola notte chiedono i numeri. E da Francavilla Fontana ci dite la benzina, quindi effettivamente anche questo, non so se vi ricordate, negli anni 80, anche 90, ma principalmente negli anni 80, gli italiani si spostavano in auto, si partiva in macchina, ed era molto bello perché chiaramente c'era, a parte la meta vacanziera in sé per sé, il bello era anche fare il viaggio, vedere questi paesaggi diversi da regione a regione, in macchina con i figli, si portava un sacco di roba, valigioni dietro, e magari andavi anche a trovare i parenti che vivevano da un'altra parte. E quindi soprattutto noi gente del sud in auto portavamo il cane, i figli e poi 8 kg di roba da mangiare che bisognava distribuire ai parenti magari al nord. E adesso questa cosa viene meno, sia per una questione di comodità, chiaramente si raggiungono i posti in aereo in molto meno tempo, ma con i prezzi del carburante questa cosa diventa un po' proibitiva da fare.

0: Stevie.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: 1998 Crash, Jennifer Page qui su Radio Selene, 19:31 minuti. Diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Sabato di Ferragosto con l'anticiclone africano. La giornata trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo e il sole potrà splendere in un cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo locali piogge sui settori meridionali. Temperature massime tra i 30 e i 35 gradi, le minime in diminuzione, venti moderati e mari poco mossi.

Venerdì sera stiamo parlando del caro vacanze. Cos'è che ritenete sia arrivato a prezzi folli? Allora inviate i vostri messaggi 347-7272-274. Questo è il numero. Noi fino alle 21 saremo insieme qui su Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Cari amici di Radio Selene, in questo venerdì sera insieme fino alle 21 voi seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo adesso due dischi di fila, quello di Brescia e poi

Mad Disney qui su Radio Selene, 19:57 minuti. Ragazzi, io mi scuso, ogni tanto la voce va e viene, ma è chiaramente il mese d'agosto, quest'anno poi abbiamo sudato credo la qualunque, non mi ricordo un giorno in cui abbiamo detto ah oggi si sta bene, si è sudata tutta l'estate del 2026. Poi ti capita magari di decidere di andare a prendere un caffè o anche di andare al supermercato, papam, c'è l'aria condizionata. Questi ahimè sono i risultati, ma ce la faremo fino alla fine. Intanto Alcazar.

0: 82 si chiama Why Carly Simon qui su Radio Selene e noi lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Gli Stati Uniti si dicono pronti a mantenere a tempo indeterminato il blocco navale contro l'Iran, mentre Washington annuncia nuove misure per aumentare la pressione economica su Teheran. Nello stretto di Hormuz sono state attaccate due navi degli Emirati senza feriti. Intanto proseguono le operazioni israeliane nel sud del Libano, mentre Hamas annuncia che parteciperà alle prossime elezioni palestinesi, pur dichiarando di non voler tornare a governare Gaza. Ora veniamo in Italia con la cronaca che ci porta a Diano d'Alba, in provincia di Cuneo, dove Lucia Casavecchia, 22 anni, è morta in un incidente agricolo avvenuto nell'azienda di famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata travolta da un mezzo agricolo condotto da un parente e successivamente ribaltatosi. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri e dei tecnici dell'ASL. E sono ripartiti i voli all'aeroporto di Comiso, nel Ragusano, dopo lo stop di diverse ore provocato dalla cenere dell'Etna sulla pista. Restano però disagi e possibili variazioni anche nei collegamenti con Catania, dopo giorni di chiusure, riaperture e voli dirottati. Pesanti le conseguenze sul turismo. Secondo Assoesercenti, la spesa potenzialmente esposta alle interruzioni potrebbe arrivare fino a 24 milioni di euro. Polemiche anche per i forti rincari di auto, noleggi e taxi, mentre il sindaco di Catania chiede l'intervento dell'ENAC e ristori per i passeggeri coinvolti. Ed è estate da record per il turismo in Italia. Nei primi sei mesi del 2026 gli arrivi sono cresciuti del 4,4% e le presenze del 4,9% rispetto allo scorso anno. A favorire il nostro paese anche la crisi internazionale legata allo stretto di Hormuz, che avrebbe spinto parte dei viaggiatori a scegliere destinazioni europee. Bene soprattutto la montagna, preferita in molti casi alle località balneari, mentre a luglio si registra un vero boom di turisti in Piemonte. Lo sport con il calcio: al via i 32esimi di finale di Coppa Italia, 4 le partite in programma oggi, sono in corso Parma-Catania e Cagliari-Arezzo. In serata toccherà Monza-Avellino con calcio d'inizio alle 20.45, mentre alle 21.15 la Fiorentina ospiterà il Benevento. Il turno proseguirà nel lungo weekend di Ferragosto fino a lunedì. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Beach Tour!
7: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia, con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ancora un buon venerdì sera qui su Radio Selene. Inizia adesso l'ultima ora insieme per questo appuntamento. Rimanete con noi perché tra poco si parla di matrimoni e di testimoni molto molto particolari. Arrivano adesso Tiziano Ferro e Lazza.

Prius, what you need, 20 e 14 minuti su Radio Selene. Abbiamo anticipato che avremo parlato di matrimoni e di testimoni decisamente particolari, perché negli ultimi mesi in Ecuador è stata introdotta una possibilità molto particolare, perché durante i matrimoni civili, quindi assolutamente non quelli religiosi, cani e gatti possono partecipare come testimoni simbolici della cerimonia. È un gesto che è nato con l'intento di riconoscere il ruolo che molti animali domestici hanno nella nostra vita. Non è solo l'animale di casa, ma è proprio un membro della famiglia, un compagno di vita a tutti gli effetti. Però questa iniziativa, sicuramente molto bella, apre anche una piccola riflessione, ovvero gli animali chiaramente non vivono il matrimonio come lo viviamo noi, ragion per cui molto spesso metterli a disagio, comunque in una situazione dove ci sono tante persone, rumori, musica, poi si sa, magari non so, si porta il cane, che bello, lo posso accarezzare, ecco, diciamo che potrebbe stressare particolarmente, che sia un cane o un gatto, comunque dipende dal carattere che l'animale ha, ma a grandi linee non è assolutamente magari un'idea, bisogna vedere caso per caso. Se facciamo matrimonio in Puglia con 500 persone, ecco, magari il cane io non ce lo porterei.

Alex Warren con Fever Dream su Radio Selene in questo venerdì, signori. Domani è Ferragosto, in realtà possiamo dire che è già Ferragosto, nel senso che molte persone questa sera festeggeranno, aspetteranno proprio la mezzanotte, non come Capodanno chiaramente, ma insomma andranno incontro a quella che è la giornata più calda, più bella, più festiva di tutta l'estate, e io sono invidiosa da morire, lo posso dire, perché comunque ci sono un sacco di eventi in tutta la nostra regione. Si può decidere di passare il Ferragosto in una delle meravigliose piazze che si trovano nelle nostre città, nei nostri paesi, e quindi magari comunque dove c'è la musica, il buon cibo, le persone, o molto probabilmente si può anche pensare di passarlo direttamente in spiaggia, al mare, anche lì un sacco di eventi. E quindi fateci sapere voi come lo state passando questo Ferragosto. Questa sera fate baldoria, anche non so, delle cose in famiglia molto carine. 347 7272 274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp qui su Radio Selene.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Rap, lui è Jovanotti, 1994. Io so che questa canzone l'avete cantata tutti perché tutti ce la ricordiamo, c'è un motivo, è bella di riascoltarla anche molti anni dopo. Dunque, vi ho chiesto prima cosa avreste fatto proprio questa sera in vista della giornata di domani di Ferragosto, e Simona da Lecce ci scrive che passeranno la serata in famiglia in un vigneto in Salento, dove ci sarà anche una bella cena, quindi anche una cosa molto particolare che si può fare appunto in tranquillità. Non è detto che essendo la vigilia di Ferragosto si debba fare per forza baldoria, anche una cosa così tranquilla la si può passare in famiglia, molto bella. E a proposito di vigneti, questa volta vi porto in Sudafrica, ogni tanto vi faccio fare il giro largo. Siamo in Sudafrica perché hanno trovato un escamotage molto particolare per proteggere proprio le vigne. Loro cosa fanno? Invece di buttare giù pesticidi come se non ci fosse un domani, hanno come dire preso un esercito di anatre che vanno proprio in missione nei vigneti a mangiare gli insetti e tutto ciò che potrebbe intaccare proprio la vigna, e lo fanno in maniera naturale. Poi c'è anche un video molto bello, se volete vederlo. Sembrano dei piccoli operai, un piccolo battaglione di anatre. Loro ogni mattina escono, vanno a fare colazione, io direi, e mangiano appunto tutti quegli insetti che potrebbero intaccare la vigna, e noi gli siamo grati. Salvateci, salvate il vino, mi raccomando. Ascoltiamo adesso insieme Chappell Roan.

Home Without You, Maroon 5, qui su Radio Selene, 20 e 42 minuti. Abbiamo ancora un po' di tempo per poter far due chiacchiere e soprattutto per ascoltare la musica, quella bella, quella buona, quella di Radio Selene. Quel pezzo che sta per arrivare l'abbiamo già ascoltato qualche volta, anche perché è un pezzo nuovo, lo rifacciamo anche perché si tratta dei Rolling Stones.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Venerdì sera, Radio Selene, 20 e 48 minuti, insieme più o meno, ancora per 10 minuti. Cosa facciamo? Ascoltiamo un sacco di musica bella. Adesso Lewis Sand con Love Bites Back e poi subito dopo Biagio Antonacci.

You and me, Biagio Antonacci, qui su Radio Selene in questo venerdì sera che insomma si prospetta veramente, come abbiamo detto anche prima, un bel seratone per molte persone. Ci state scrivendo quello che avete deciso di fare per festeggiare la vigilia di Ferragosto. Io sono felice per voi, vi accompagno adesso con una canzone, Johnny Heads Jazz.

0: Ed è di Saint Etienne l'ultimo disco di quest'oggi, cari amici, abbiamo terminato, ringraziamo e salutiamo Gigi Savoni per la parte tecnica di questo appuntamento. Noi ci sentiamo domenica mattina dalle 8 alle 10, voi passate un buon Ferragosto e vi lascio con l'informazione. Ciao a tutti.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'emergenza incendi in Croazia, dove un vasto rogo divampato nella notte nei pressi di Omis, sud di Spalato, ha provocato una vittima e costretto oltre 1000 persone all'evacuazione. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia zona della costa dalmata, minacciando abitazioni e strutture turistiche. Sul posto sono impegnati centinaia di vigili del fuoco e mezzi aerei nel tentativo di contenere l'incendio. E non si ferma nemmeno l'emergenza Etna in Sicilia. L'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 15 di Ferragosto a causa della cenere vulcanica, mentre lo scalo di Comiso, fermato questa mattina, è stato riaperto. La SAC parla della crisi più grave degli ultimi 20 anni. Tra il 6 e il 12 agosto circa 630 voli sono stati dirottati e il 36% dei collegamenti programmati è stato cancellato. A Fontana Rossa restano circa 300 passeggeri in attesa di trasferimento verso altri aeroporti. E nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Dopo le dichiarazioni di Walter Lavitola, i legali dei 4 indagati ritenuti dalla DDA di Roma gli esecutori materiali dell'attacco hanno annunciato che chiederanno l'interrogatorio dei loro assistiti. Intanto Ranucci continua a lavorare alla nuova stagione di Report e, secondo diverse fonti, al momento non sarebbe previsto un suo passo indietro. Il suo legale Roberto De Vita denuncia il paradosso di una vittima di un grave attentato alla quale verrebbe ora attribuito un danno di immagine, mentre dalla politica sono arrivati richieste di sostituzione alla guida del programma. Voltiamo pagina. In calo gli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Secondo i dati preliminari di Frontex, nei primi 7 mesi del 2026 sono stati rilevati circa 61.000 attraversamenti, il 37% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato non comprende però gli eventi eccezionali registrati a Ceuta alla fine di luglio. Nell'enclave spagnola, in Marocco, resta alta l'attenzione in vista del fine settimana per il timore di nuovi tentativi di ingresso. Ed ora la pagina sportiva, trionfo di Simona Quadarella agli europei di nuoto di Parigi, l'azzurra domina la finale dei 1500 stile libero e conquista l'oro. L'Italia sale così a 33 medaglie nella rassegna. Agli europei di atletica di Birmingham invece riflettori su Nadia Batocletti, Gianmarco Tamberi, Alessandro Sibilio ed Eloisa Coiro. Per il calcio in Coppa Italia, 32esimi di finale, il Parma ha battuto 2-0 il Catania, mentre il Cagliari ha superato 1-0 l'Arezzo. In serata Monza Avellino e Fiorentina Benevento. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
4: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
4: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2001.

0: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca a Livorno, dove il balcone di un'abitazione è improvvisamente crollato provocando la morte di una donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale sanitario. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire le cause del cedimento della struttura. Parliamo di migranti. 11 corpi sono stati avvistati al largo della Libia, circa 57 miglia da Zuara, e successivamente individuati dalla Sea-Watch. In un altro episodio, SOS Mediterranee denuncia lo speronamento di un gommone da parte di una motovedetta libica. Intanto è massima allerta a Ceuta e Melilla per il rischio di nuovi arrivi a Ferragosto. Spagna e Marocco hanno rafforzato i controlli alle frontiere dopo gli appelli a nuovi attraversamenti diffusi sui social. E in Sicilia l'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 15 di domani in Ferragosto a causa della cenere vulcanica provocata dalla recente eruzione dell'Etna, mentre lo scalo di Comiso, fermato questa mattina, è stato riaperto. La SAC parla della crisi più grave degli ultimi 20 anni. Tra il 6 e il 12 agosto circa 630 voli sono stati dirottati e il 36% dei collegamenti programmati è stato cancellato. A Fontanarossa restano circa 300 passeggeri in attesa di trasferimento verso altri aeroporti. Il caldo concede una prima tregua, ma Ferragosto sarà ancora segnato da temperature elevate con punte di 35-36 gradi al centro nord e sulle isole. Scendono però drasticamente i bollini rossi. Domani resteranno in allerta massima soltanto Bolzano e Bari. Da domenica è atteso un cambio di scenario con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa e temporali anche intensi, inizialmente sulle regioni settentrionali. Per Ferragosto la Protezione Civile ha inoltre diramato allerta gialla per maltempo in 5 regioni: Lombardia, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. E fine allo sport. Serata d'oro per l'Italia agli europei a Birmingham. Straordinaria Nadia Batocletti che, dopo i 5.000, conquista anche i 10.000 metri, centrando la seconda doppietta continentale consecutiva sulle due distanze. A Parigi, per il nuoto, Simona Quadarella domina i 1.500 stile libero e conquista un altro titolo europeo. Bronzo anche per la staffetta 4% stile libero mista con D'Ambrosio, Ceccon, Curtis e Menicucci, che firma anche il nuovo record italiano. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene. Rivivi il 1984.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, sono commossa.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi?

rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2001.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buona serata e bentrovati dalla redazione. Resta altissima la tensione in Medio Oriente. Donald Trump sostiene che l'Iran sia stato pesantemente sconfitto e afferma che presto lo stretto di Hormuz sarà di fatto sotto il controllo degli Stati Uniti, ribadendo che Washington non consentirà a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Intanto nello Yemen, nuovo attacco degli Houthi contro l'area strategica di Al-Maha sul Mar Rosso, almeno 6 morti secondo fonti locali. Nell'offensiva sarebbero stati impiegati 44 droni e sarebbe fallito anche un tentativo di attacco via mare. Svolta nel caso dell'omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato di United Healthcare, ucciso a New York nel dicembre 2024. Luigi Mangione, 28 anni, si è dichiarato colpevole delle accuse federali di stalking e ha ammesso di aver ucciso il manager. Il cambio di strategia giudiziaria arriva dopo che i procuratori federali avevano rinunciato a chiedere la pena di morte. Mangione resta comunque imputato anche nel procedimento statale per omicidio. E resta in carcere Domenico Orsino, fermato nell'ambito delle indagini sulla morte di Antonio Perlotta, il 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Geneto nel Cosentino. Torna invece in libertà il fratello Umberto Orsino, per entrambi è stata modificata l'ipotesi di reato. L'accusa iniziale di omicidio volontario è stata riqualificata in omicidio preterintenzionale. Proseguono le indagini per ricostruire quanto accaduto. Parliamo di economia. Estate da record per il turismo in Italia. Nei primi 6 mesi del 2026 gli arrivi sono cresciuti del 4,4% e le presenze del 4,9% rispetto allo scorso anno. A favorire il nostro paese anche la crisi internazionale legata allo stretto di Hormuz, che avrebbe spinto parte dei viaggiatori a scegliere destinazioni europee. Bene soprattutto alla montagna, preferite in molti casi alle località balneari, mentre a luglio si registra un vero boom di turisti in Piemonte. E per lo sport, serata d'oro per l'Italia agli europei a Birmingham per l'atletica straordinaria Nadia Batocletti, che dopo i 5.000 conquista anche i 10.000 metri, centrando la seconda doppietta continentale consecutiva sulle due distanze. A Parigi per il nuoto, Simona Quadarella domina i 1.500 stile libero e conquista un altro titolo europeo, bronzo anche per la staffetta 4% stile libero mista con D'Ambrosio, Ceccone, Curtis e Menicucci, che firma anche il nuovo record italiano. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

Fifi, le migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Saluto e bentrovati dalla redazione. Massima allerta a Ceuta in vista di Ferragosto dopo gli appelli circolati sui social per un nuovo ingresso di massa nell'enclave spagnola. Marocco e Spagna hanno rafforzato i controlli mentre le autorità marocchine hanno arrestato alcune persone sospettate di aver incitato nuovi attraversamenti. Secondo un dossier dell'intelligence resta concreto anche il rischio che le mobilitazioni possano essere sfruttate per radicalizzazione e reclutamento jihadista. A Ceuta rimane inoltre critica la situazione dei minori non accompagnati, con migliaia di ragazzi ancora fuori dal sistema di protezione. E l'emergenza Etna continua a paralizzare i collegamenti aerei in Sicilia. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino alle 15 di domani, Ferragosto, a causa della cenere vulcanica spinta dai venti verso lo scalo. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia conferma che prosegue l'attività eruttiva. Pesante il bilancio dei disagi: su circa 1900 voli programmati, il 36% è stato cancellato e 630 sono stati dirottati. È stato invece riaperto l'aeroporto di Comiso dopo lo stop di alcune ore. La cronaca a Livorno: una donna di 56 anni è morta dopo il crollo parziale del balcone della propria abitazione al terzo e ultimo piano di un palazzo in via Bonomo. La donna è precipitata nel vuoto ed è stata trasportata in condizioni gravissime in ospedale, dove è deceduta. In corso gli accertamenti per stabilire le cause del cedimento. Mentre a Forte dei Marmi, Massimo Boldi è caduto battendo la testa sul marciapiede ed è stato ricoverato. Il comico stava passeggiando con alcuni amici, non è chiaro se si sia trattato di un malore. Ultima pagina, weekend di Ferragosto da bollino rosso sulle strade italiane. Secondo le previsioni di ANAS, nelle prossime ore fino a domenica 16 agosto sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti in auto, con traffico particolarmente intenso verso le principali località di villeggiatura. I flussi maggiori sono previsti lungo le direttrici che conducono alle coste e alle località turistiche, mentre ANAS ha sospeso gran parte dei cantieri per agevolare la circolazione. Infine lo sport, iniziamo dall'atletica. Nadia Batocletti straordinaria agli europei di Parigi: dopo i 5.000 vince anche i 10.000 metri, oro fantastico per Gianmarco Tamberi nel salto in alto 2,32 m e bronzo per Matteo Scioli, Fausto De Salu bronzo al photo finish nei 200 metri. Per il nuoto a Parigi Simona Quadarella domina i 1.500 stile libero e conquista un altro titolo europeo. Bronzo anche per la staffetta nei 4% stile libero mista. Per il calcio, 32esimi di Coppa Italia, il Monza supera 3-0 l'Avellino. La Fiorentina travolge 4-1 il Benevento, successi anche per Parma e Cagliari che accedono al turno successivo. Questa è l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene. WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Eccoci insieme, il pomeriggio di Radio Selene di nuovo in pista. Ciao a tutti. Noi siamo qui fino alle 18 a farvi compagnia. Al microfono ci sono io, Gaia, e dall'altra parte del vetro c'è Gigi Savoni in regia, che saluto e ringrazio. Beh, oggi è una bella giornata, venerdì, quindi già il weekend ci chiama, ma soprattutto è la vigilia di Ferragosto, quindi 14 agosto, c'è un'aria tutta particolare per domani, tutti ufficialmente nel periodo più bollente dell'estate, tra ferie, grigliate, mare, amici, vacanze, poi ognuno ha le sue tradizioni. Io per esempio quando arrivava Ferragosto amavo i fuochi d'artificio, davvero li aspettavo per tutta l'estate, fin quando poi non so perché ho iniziato veramente ad odiarne il rumore. Vince, voi che piani avete? Che combinate? Fateci sognare, voi che siete in giro, noi siamo qui al lavoro, ma magari viviamo le ferie attraverso i vostri racconti, che dite? Però abbiamo tempo per parlare, quindi partiamo con la prima canzone di questo appuntamento. Dal 2001 c'è Vasco, Ti prendo e ti porto via.

0: Radio Seleni.
1: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene e magari mentre siete lì a godervi le ferie, noi intanto facciamo delle vacanze immaginarie e lo facciamo con la nostra migliore amica, la musica di Radio Selene. Mica male, adesso con Buon Vento, Giovanotti e Alfa e poi Edoardo Bennato con Mestieri che si inventano.

su Radio Selene, la sua mestieri che si inventano. E amici, si avvicina Ferragosto domani, quindi questo significa soltanto vacanze, ferie. Ma quanti posti nel mondo ci sono da visitare? Davvero sono tantissimi, ma c'è anche chi invece viene dall'estero e vuole visitare la nostra terra, la nostra Puglia, che ormai piace sempre di più. Ed ora, parlando di invenzioni proprio, c'è un modo tutto nuovo, tutto alternativo di visitare i vari posti nel mondo e soprattutto anche il nostro territorio, perché a quanto pare l'estate 2026 è all'insegna del viaggio lento, della voglia di scappare da tutte le mete affollate per vivere i luoghi con più calma, respirando davvero il territorio, le tradizioni, il cibo, insomma tutto quello che c'è da offrire. E questo lo confermano proprio i numeri, perché secondo Home Exchange, che è una community dove scambi casa tua con altre persone di tutto il mondo e tu magari vai in casa loro, che so, in Norvegia, e fai una vacanza lì, ecco, gli scambi delle case pugliesi quest'anno sono aumentati del 57%, che è una bella percentuale, ed è un boom che racconta un turismo un po' più autentico, perché soggiornare in questo modo ti porta non solo a risparmiare ma anche ad abitare un quartiere, perché in un certo senso sei costretto a fare la spesa nei supermercati del vicinato, a frequentare i ristoranti dove vanno i residenti e vivere la Puglia a qualunque posto del mondo come se fosse davvero casa tua. E pensate che in Italia i pernottamenti quest'anno arrivano a 239.000 prenotazioni previste, che è tantissimo, e a tranare tutta questa crescita sono proprio il sud e la costa adriatica. Per esempio, qui da noi la regina è proprio Lecce, che conquista il primo posto perché unisce arte, gastronomia, vita urbana, poi a due passi c'è anche il mare, ed è proprio questo rapporto diretto con il territorio che ad oggi cercano i turisti, e quindi gli scambi di casa vanno fortissimo anche a Lecce. Insomma, il viaggio quindi adesso può essere un'esperienza proprio di voler vivere un posto come se fossi un local, e anche soltanto per un giorno, per un po' di giorni di vacanza. E qui in Puglia possiamo dire siamo anche un passo avanti in questo.

come nei film Eros Ramazzotti e Max Pezzali su Radio Selene. E oggi quindi si parla di viaggi, di Ferragosto, si avvicina domani, quindi tutti in vacanza, tutti in ferie, ma questo viaggio lento, questa nuova moda che sta conquistando un po' tutto il mondo, ma anche la nostra Puglia, ma chi l'ha inventata davvero? Perché pensandoci, secondo me c'è lo zampino di qualcuno oltreoceano che ci ha pensato, anche perché si vede molto dei social, perché soprattutto gli americani amano scoprire il territorio in tutti i suoi aspetti, viverlo proprio come dei locals, quindi dalle case scambiate che loro chiamerebbero home swapping. C'è proprio questa voglia di vivere un quartiere, una città, un paese come se fosse tuo, e secondo me questa atmosfera di casa ti porta davvero a vivere un posto piuttosto che a soggiornare in hotel o in resort. Però noi questa cosa in realtà ce l'abbiamo proprio nel DNA, perché si chiama vita lenta, e secondo me queste vacanze vissute piano

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Giulio Cesare e Antonello Venditti dal 1986 su Radio Selene. Eccoci qui. Ecco, se tutti parlano di questa moda della vacanza vissuta piano, come chi vive davvero in questi posti, tutto bellissimo, per carità, però per dirvi, io non so se ce la farei né a scambiare casa né in realtà a far vivere una persona in casa mia, e quindi in realtà in un viaggio arrivo in una città e voglio davvero vedere tutto, quindi mi organizzo tutto a puntino, adatto tempistiche, mezzi, costi, chi più ne ha più ne metta, per poter dire ok, al ritorno sono soddisfatta di tutto quello che ho fatto, ho visto tutto quel che potevo fare, l'ho fatto, ecco. Quindi non lo so, vi chiedo, magari potete consigliarmi voi, ma come si fa a rallentare? Insegnatemelo, perché l'idea in realtà mi stuzzica, fare una vacanzina anche corta come se fossi una local, vorrei provarci davvero, però c'è qualcosa ancora che mi frena. Lo sai?

Dano Mi, Elton John dal 1974 su Radio Selene, e quindi rimaniamo in Inghilterra ma torniamo al 2026 con i Rolling Stones ed uno dei loro nuovi brani, questo tratto dal loro 25esimo album uscito proprio questo luglio, 10 luglio, con 14 tracce diverse. Ed ora su Radio Selene ci ascoltiamo Jealous Lover, in cui sentiamo Mick Jagger in questo groove un po' pop, ecco, Jealous

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Bentornati o benvenuti cari ascoltatori, siete su Radio Selene in compagnia di Gaia, al microfono Gigi Savoni in regia, fino alle 18 saremo insieme, chiacchieriamo, ascoltiamo musica. Oggi venerdì 14 agosto inizia il weekend e quindi siamo già in tema, c'è Saif con la sua buona domenica.

0: sola.
1: Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao, una canzone di quest'anno che ci fa viaggiare in tutto il mondo, ma in questo momento parliamo di un classico, di una delle canzoni più amate di Francesco De Gregori e probabilmente di tutta la musica cantautorale italiana, La donna cannone, che non nasce da una storia vera ma da un'immagine poetica che De Gregori ha trasformato in simbolo, il desiderio di volare via, di liberarsi da tutto, un inno alla libertà, alla leggerezza e a quel momento in cui forse decidi di cambiare vita. La donna cannone.
2: Butterò questo mio enorme

oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Radio Selene.
1: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene e noi continuiamo fino alle 18 con tanta grande musica e anche tante chiacchiere. Ma adesso ci ascoltiamo Lady Gaga e Doechii con Runway e subito dopo Joey Salinas con Rockin' Romance dal 1991.

Salina su Radio Selene con la sua Rockin' Romance, un po' di musica dance in questo venerdì, ci prepariamo a ballare. Niente, adesso stavo leggendo una vera e propria favola moderna, perché potrebbe essere scritta in un libro, quindi se magari a casa avete un vecchio armadio, apritelo, perché potreste trovare un tesoro, tipo il mondo di Narnia. Forse non ci sarà proprio un nuovo mondo dietro le ante, ma potreste trovare una scatola chiusa da decenni che potrebbe contenere foto, ricordo, documenti o anche tre buoni fruttiferi postali da 1.000 lire ciascuno, regalati magari per un battesimo nel 1950. No, Gigi, che ne pensi? E però è tutta realtà, perché questo è successo a Toritto, in provincia di Bari, a Giuseppe, che oggi ha 76 anni, li ha ritrovati solo a maggio scorso. E niente, questi buoni sono sempre stati lì, al buio, per tre quarti di secolo, e all'epoca valevano in realtà pochissimo, ma oggi potrebbero corrispondere a 138.000 euro. Un bel gruzzoletto. C'è un problema però, perché Poste Italiane sostiene che siano scaduti ormai da anni, ma l'associazione che segue Giuseppe afferma che la prescrizione a cui loro si appellano parte solo quando il titolare reclama questo diritto, questa appartenenza appunto ai soldi. E se quei buoni quindi li ha ricevuti a 4 mesi, o giustamente non poteva saperlo. Così i legali dicono che Giuseppe potrebbe aspettare fino al 2036 per riscuotere questi buoni fruttiferi, e con questa cifra così alta anche perché negli anni 50 gli interessi erano altissimi. Quindi vedete, un piccolo dono di padre in figlio che ad oggi potrebbe trasformarsi in un tesoro sostanzioso.

Mark and Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope su Radio Selene. Magari siete proprio a Napoli perché è momento di vacanze, di ferie. Che cosa state facendo? Dove siete? Cosa farete? Noi intanto vi ricordiamo che Radio Selene, noi di Radio Selene, saremo in diretta dalle 16 alle 19 domani a Barletta, Lido il Brigantino, con musica, mare, gente in festa. È un mix perfetto per passare bene il Ferragosto, quindi se siete in zona passate a salutarci, che a noi fa sempre un sacco piacere.

0: Siete su Radio Selene e adesso voglio parlarvi di Palazzo delle Arti Beltrani, che presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. I prossimi appuntamenti sono domani, sabato 15 agosto, ore 21, con Alfredo De Giovanni che omaggia Pino Daniele con lo spettacolo O Siete Ancora, un viaggio nella vita e nella musica del grande artista napoletano attraverso i suoi più grandi successi e testi inediti. Invece questa domenica, 16 agosto alle ore 21, la Ceralacca Band omaggia i grandi cantautori italiani attraverso brani iconici che hanno segnato la storia della musica. Scoprite il programma completo su palazzodeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.

Barry Manilow dal 1974. Che bella questa storia che sto leggendo. Una bella scena ieri in una pineta di Cannole, nel cuore del Salento, in provincia di Lecce, perché una pattuglia speciale dei carabinieri era a cavallo e ha fatto impazzire sia grandi che piccoli. Giustamente loro stavano solo facendo il loro lavoro di controllo del territorio, ma magari in maniera diversa dal solito, però giustamente a cavallo si può entrare anche in posti nascosti della pineta. E in realtà poi sono stati anche capaci di regalare questo momento di vicinanza con la comunità, visto che molti bambini poi si sono messi in fila per una foto, anche gli adulti si sono incuriositi facendo soltanto il loro lavoro, era soltanto quello che stavano facendo, però hanno destato attenzione proprio perché andavano a cavallo. Una cosa insolita sicuramente che attrae soprattutto i bambini, regalando loro un pomeriggio diverso, un pomeriggio che magari non ti aspetti, perché sei in campagna, in Salento, stai facendo un giro magari nella pineta e ti trovi questa pattuglia con i cavalli, è una cosa bella.

Police su Radio Selene con la loro When the World is Running Down, You Can't Go Wrong. E quando il mondo va a rotoli, tu non puoi sbagliare. Ma ora cambiamo mood e cambiamo musica. Arriva Machine Gun Kelly con Girl Next Door. E sì, si porta dietro anche un featuring con un suo amico, Wiz Khalifa, in questa canzone un po' pop, un po' punk, un po' come lo sono entrambi. Girl Next Door su Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene e qualunque sia lo scenario in cui vi trovate, traffico, vacanze o magari anche una passeggiata senza fretta, noi vi teniamo compagnia. Adesso con Olivia Dean e la sua So Easy to Fall in Love, poi Post Malone e Enough is Enough.